Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver Jezer 81 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Buona domenica 16 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960 Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto...

conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Jannik Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Senilità. Con un fulmine il tempo passa. Sono arrivato all'ultima fase della vita, l'anzianità. Posso dire di essere vecchio e godere di questo traguardo. Il mio corpo mostra l'evoluzione della vita, ma la mia voglia di vivere è sempre più intensa. La senilità regala la capacità di analisi, di apprezzare ogni attimo che passa. I ricordi riempiono la mia mente, ma vengono oscurati dalla realtà. Sì, molti non vogliono essere chiamati vecchi, credono di poter avere l'elisir di lunga vita. Ogni fase della nostra vita ci regala emozioni che oggi posso dire meravigliose. Sono anziano, posso ringraziare, non odiare, amare, essere utile alla mia famiglia, alla società. La biologia dà un inizio alla vecchiaia, 60 anni, però non conosce il termine, che per ognuno di noi è diverso. Io sono partito, farò la mia corsa e arriverò al traguardo felice.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

0: International Party nuovamente qui sulla vostra radio preferita. Ci potete ascoltare sempre dappertutto, però quando siamo in diretta ovviamente dovete essere qui, quindi al di là del po' di podcast che dicevamo
1: che
0: nella
1: è la minaccia
0: puntata.
1: DJR,
0: certo, ovviamente. E quindi qui DJR Studio 2.

0: 2, Studio 1, Sbrocco Romina e Simone Ciancarella.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao, bentornati a tutti.
3: Oggi, bello, questi tre secondi oggi, di vuoto.
2: No, oggi a me in particolare scende la lagrimuccia.
0: È vero.
2: Perché la puntata di oggi mi tocca in maniera particolare, in maniera personale, quindi...
3: Bei ricordi.
0: Sì, bei ricordi. Purtroppo non ci sono più proprio per fare un favore.
2: Parla di a me, appunto.
0: Però diciamo quindi, dopo di che parliamo.
3: Però nel in un mondo ciclico come il nostro, dove tutto torna prima o poi, forse tra 2000 anni.
0: Forse tornerà anche quello di cui parleremo
2: questa
0: oggi.
2: Questa la vedo molto molto difficile. Ci stanno provando. Ci hanno provato, ma la vedo molto molto difficile.
0: Vabbè, ne parliamo però nel prossimo blocco. E quindi invece adesso ci andiamo a riascoltare cosa Simone? Che ce n'è?
3: La canzone che è praticamente la nostra, una sorta di intro, praticamente è la nostra primissima canzone annunciata per tutto il mese di maggio, creata dal caro Francesco Fiumarella, autore ed editore del premio Vincenzo Crocitti, i Vince Award, di quale noi siamo felicemente media partner. DJR, fai tu una micro presentazione, un piccolo preambolo di questa canzone.
0: Eh sì, Francesco Fiumarella lancia gli A-Singers, un progetto sperimentale con una band musicale generata dall'AI che esegue i brani ideati e scritti dallo stesso autore. Esperimento provocatorio per evidenziare il rischio di come l'arte umana può essere ormai facilmente surclassata dall'intelligenza artificiale. E quindi ci andiamo ad ascoltare A-Singers, mi sono un po' impappinato.
3: Ce la puoi fare, DJR, ce la puoi fare.
0: Con Maschere Giù.
4: Stai ascoltando International Party.

0: This is International Party.
1: I had the wildest dream last

0: Stai ascoltando International Party.
1: Alok and Khalid in Dive Into Me.
2: Ma è sempre che babbaro.
1: Sono i cugini dei che babbari di prima.
2: Quelli che c'hanno a termini, perché ho capito chi
3: sono. Sì, sì, quello di prima. È sempre lui, lì, di prima della settimana.
1: Chiediamo ovviamente scusa a questi autori.
2: A tutti che babbari.
3: Ecco.
1: Non vorremmo mai offendere nessuno, ma ahimè.
3: Ma siamo arrivati al tema clou e alla puntata, quella clou di tutti, che tutti aspettano.
2: La nostra puntata fissa.
1: Sì, io già sto piangendo.
2: Qual è la nostra puntata fissa?
3: Il c'era una volta.
1: Il c'era una volta.
2: La terza puntata del mese.
3: E oggi invece parliamo, c'era una volta.
2: Aspetta, momento, fallo annunciare alla vittima.
3: Ovviamente,
2: c'era una volta.
3: Diccelo.
1: Il c'era una volta la domenica con il tutto chiuso.
3: E tu invece vedi, sei proprio tu, il tuo negozio è chiuso, vero?
1: Guarda,
2: no, ma è proprio il suo contratto, è fine settimana fisso.
3: Perfetto.
1: Poi senti, il
2: fine
1: tuo
2: settimana chiusura fissa.
1: Fosse il mio negozio, lo vedrei col binocolo, ecco. Penso. Magari il mio negozio.
2: Vado lì a contare i soldi.
1: Sì, esatto.
3: Magari.
1: Ahimè, diciamo, allora, io non ho mai sputato nel piatto in cui ho mangiato, quindi premesso che,
3: certo,
1: grazie comunque al lavoro che ho, grazie comunque alla costruzione del centro commerciale che c'è stata, eccetera eccetera, mi sono tolta tante soddisfazioni, perché comunque il lavoro mi ha permesso di comprare la mia prima macchina, prendere il mutuo per casa, quindi insomma.
2: Vabbè, sì, certo. Il lavoro nobilita l'uomo.
1: Facciamo questa piccola premessa, però ovviamente c'è un però, ha i suoi pro e i suoi contro.
3: Ovviamente.
1: E nel mio caso il contro è che, avendo un contratto dove principalmente, anzi esclusivamente, lavoro nel fine settimana, i miei weekend sono tutti fregati lì dentro.
3: Quindi sposti però il weekend, tipo lunedì o martedì, invece di andare
1: quindi
3: fuori.
1: Quindi il mio weekend, sì, praticamente il mio weekend è durante la settimana.
2: Che in parte non esiste, perché ovviamente lei lavora quando io sto libero e io lavoro quando lei sta libera.
3: E quindi è proprio la grande.
2: Weekend ni.
1: Quindi diciamo che hanno provato qualche mese fa, insomma, sindacati eccetera, con i supermercati principalmente, a rimettere le chiusure domenicali, perché comunque sostanzialmente sì, è vero, la domenica la gente è più libera, va a fare shopping, va a fare spesa eccetera eccetera, ma hanno anche constatato, cari miei, che durante la famosa pandemia post-covid, quando comunque era tutto chiuso nei weekend e quindi veniva concentrato lo shopping o la spesa durante la settimana, queste gravi perdite sostanzialmente non c'erano.
3: Certo. Anche perché,
1: quindi,
3: anche perché diciamo che si vede spesso, cioè prima la domenica si andava a fare la scampagnata, si andava fuori, invece adesso vedi tanta gente che va al centro commerciale ma solo per passeggiare, non è che vanno,
1: esatto,
3: a comprare qualcosa.
1: Esatto, ma infatti è proprio quello il problema, mentre prima era tutto chiuso, quindi stavi in famiglia, stavi con gli amici, stavi con chi cacchio te pare,
3: certo,
1: a te, adesso è più una scusa del ma andiamoci a fare una passeggiata.
3: È quello.
1: Quindi sostanzialmente tu stai aperto, stai lì per lavorare, che lavori pure, ma in realtà è più gente, ecco, da passeggio, da,
3: sì,
1: perdita di tempo sostanzialmente.
3: Che passano a vedere cosa c'è e cosa non c'è, capito?
1: Sì. Esatto.
2: No, è la passeggiata e con la scusa butto l'occhio, però sì, effettivamente le persone, i numeri della pandemia e del primissimo post pandemia parlano chiaro. Poi sì, si sa, le persone si adattano, perché è vero, tutti oggi facciamo una vita strafrenetica, mille impegni magari in mezzo alla settimana, il tempo non c'è, ma come sempre quando vogliamo il tempo lo troviamo.
3: È vero.
2: Quindi se la domenica il negozio che mi serve è chiuso, in qualche modo, anche andandoci in chiusura, ci vado di venerdì, ci vado di sabato, ci vado di giovedì, tanto non chiudono alle 7.
1: Anche perché sono, esatto, l'orario è abbastanza lungo.
2: Ecco, sì. Una cosa infatti, ad esempio, secondo me che non potrebbe tornare è quello che era prima al 100%, perché il negozio che comunque mi sta chiuso la domenica, mi sta chiuso un giorno o mezza giornata e mezza settimana, la sera mi chiude alle 7:30,
3: sì, quello sarebbe,
2: quello secondo me no,
3: impossibile.
2: Perché la vita di tutti oggi è cambiata, i tempi e i ritmi sono diversi, quindi magari è così, il chiudere la domenica si può fare il tornare totalmente a prima, quindi domenica chiusa, mezza giornata chiusa e orario che finisce alle 7:30, quello no.
1: Ci vuole una via di mezzo.
2: Perché non si può, però già domenica chiusa.
1: Ci vorrebbe una via di mezzo.
2: Ci vorrebbe
1: come
2: il mare.
3: È vero. Venerdì,
2: sabato e domenica.
3: Quello, ci vorrebbe il mare, capito? Invece di andare al centro commerciale. Però
1: quindi, ecco, quando sì, la domenica era tutto chiuso, insomma,
3: era un'altra cosa.
2: Stava meglio quando si stava peggio.
3: È vero, è vero. Però siamo arrivati anche al mio momento adesso, perché qui vedo.
2: Ho detto io se stava meglio quando si stava peggio.
1: Mamma mia, sempre in mezzo questo sa, però uno sta a parlare di una cosa e lui subito.
4: E lui subito lì pronto a rompere le scatole. Lo so perché. Inizia il lo sai che del DJR.
3: Perché lo sai che il tempo è tiranno. Al di là dello sai che il tempo è tiranno.
2: Ma basta che vai a farne con tanti CD.
3: E dopo vale, questa battuta infelice arriviamo al mio lo sai che.
2: Vale. Ma va, vattene con sta cornacchia, va.
3: Lo sai che oggi puoi sposarti in chiesa praticamente ovunque, anche in mezzo al deserto o sulla tua spiaggia preferita grazie a una cattedrale gonfiabile? Tutto è iniziato quando una coppia australiana, stanca delle solite parrocchie di quartiere, ha fatto arrivare dal Belgio una vera e propria chiesa di gomma alta ben 12 metri. E non stiamo parlando di un semplice castello gonfiabile per bambini. Questa struttura ha vetrate aerografate che sembrano vetri e mosaici. E una volta varcata la soglia trovi tutto l'occorrente, altare, pulpito, panche, candele e persino un organo, rigorosamente pieni d'aria. Si gonfia in sole 2 ore e, dettaglio fondamentale, per ogni matrimonio che si rispetti, il pavimento è progettato per essere totalmente a prova di tacchi a spillo. L'idea ha avuto così tanto successo da spopolare in Gran Bretagna e sta arrivando anche sulle spiagge italiane. Anche se i nostri modelli sono decisamente meno eleganti di quelli originali, insomma, se state cercando un matrimonio leggero e fuori dagli schemi, ora sapete che basta una pompa d'aria e il gioco è fatto. Hai capito?
2: DJR. Io ho un'idea di business. Altro che le feste private dei bimbi.
3: Facciamo
2: che
3: i matrimoni con queste, capito?
2: Cavolo.
3: Potrebbe essere
2: cavolo. Cioè, investiamole queste qualche migliaio d'euro. Andiamo in Belgio.
3: È vero, è vero, è vero.
2: Compriamo sta cattedrale, tac. Business fatto. Soldi con la pala.
3: È vero, è vero, è vero. Però qui
1: però vedi che quando
3: tirando,
1: se li trova da solo lo sai che so un po' più.
2: Non ci sta roba sotto spirito.
1: No.
3: Lo so, ogni tanto.
2: Però scusa, infatti, effettivamente no.
3: Sì.
2: Siamo passati da un pisellone da 33 cm sotto spirito alla chiesa gonfiabile.
3: Vabbè, perché so quello che trovo, in base a quello che trovo, capito?
1: Non dire cose blasfeme.
2: Che ci andiamo a sentire di JR?
1: Meglio.
3: Ci andiamo a sentire D.O.D. and Poppy Bascom Confession.
0: This is International Party.

0: This is International Party.
1: Comunque, brevemente, ragazzi, tornando all'argomento, voi cosa facevate quando la domenica era tutto chiuso?
2: Scriveteci nei commenti.
1: Perché io l'ho detta la mia, di disgrazia, la vostra?
3: Passeggiate, partite a carte, andare a vedere la partita qualche volta allo stadio, qualche volta sa giochi. Sì, facevi una domenica tranquilla, era una vera domenica di relax.
2: È vero, cosa che adesso non fai, perché dici sempre le cose che devi fare durante la settimana, le sposti alla domenica, quindi fai cose anche la domenica. Quando ci sono aperti questi, invece prima c'era domenica tutto chiuso, mi rilasso, capito? Invece adesso non puoi rilassarti perché sai che c'è qualcosa di aperto. Quindi è un cane che si morde la coda.
1: Cioè, mi stai dicendo che è un po' una scusa, con la scusa che è tutto aperto, trovo cose da fare.
2: Anche questo.
3: No, è più un altro tipo di scusa, che è quella che pensandoci spesso utilizziamo anche noi. Vabbè, ma senza che mi ammazzo oggi, lo faccio domani, e quel domani spesso lo faccio domenica, che può essere la spesa, andare a comprare quella camicia che serve. Quindi sì, è un mi riposo un po' di più in mezza settimana, mentre se la domenica fosse chiuso devo avere un ritmo ancora più alto in mezza settimana per poi riposarmi la domenica, che
2: era
3: da
2: meglio,
3: una parte
2: che era
3: non
2: meglio.
3: Sarebbe male, perché in questo modo
2: è
3: non
2: quello.
3: Si riposa
2: adesso
3: mai.
2: Si lavora 365 giorni l'anno, capito?
3: Torniamo alle domeniche chiuse.
2: È vero. Facciamo proprio pistola.
3: Italiani!
2: Spariamo a tutti.
1: Nel frattempo ce ne andiamo a Sbroccoland, così ci distraiamo e ci facciamo due risate così.
2: Così, veloce.
3: E andiamo a Sbroccoland.
0: International Party.
3: Storie di Sbroccoland. DJR e la techno. Nella puntata precedente Romina ha distrutto la mia carriera da balladista. Oggi è l'ultimo giorno per creare l'inno. Siamo disperati. E il solo superstite è DJR e il suo beat.
1: DJR, hai 5 minuti per convincermi che la tua techno del caos è l'unica via. Altrimenti cantiamo tutti in latino.
2: Romina, ascolta, ho migliorato il beat.
1: Troppo forte! DJR, stai rovinando la frequenza!
2: È l'inno dell'inquinamento acustico, tutti lo ameranno, Mattia, balla!
4: Maledico DJR, non riesco a muovermi! Mi fa male la testa!
3: Il volume era insopportabile. Il Goblin doveva averci dato l'ordine di distruggere l'udito degli ascoltatori. Era l'apice della tortura sonora.
1: DJR, togli le mani!
2: No, è il mio momento di gloria. Io sono la musica.
1: Non sei la musica, tu sei rumore. Ti faccio vedere io come si fa rumore.
3: Romina, stai superando il limite dei decibel. La radio rischia la chiusura.
1: Non mi interessa! Hashtag vai al fan al limite dei decibel. Voglio il silenzio! Sta per partire lo sbroccotron dei decibel. E non
5: si ferma più!
3: Silenzio. Assoluto. La battaglia dei generi era stata vinta dal silenzio di Romina. Il Goblin non aveva più un inno, ma almeno non cantava in latino. Restava solo da unire le forze.
0: This is International Party.
6: Da guerra 130, sono mi spantera bionda, leonessa che morde attenta, una tigre che conte abbonda. Senta

0: Kathy Carver and greetings to the listeners of Antenna Web. This is my new song, Queen of the Rocking Chair. Enjoy!
1: Dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni, va ora in onda lo Shadows Light, il programma più accessibile che mai. In studio, due ultimi accessi e tu lo sai. No, due ultimi accessi, due ultimi accessi a parlare di...
2: Shabadabada!
3: Shabadabada!
1: Amici,
4: a quando arriviamo così? Sembra che arrivano i Flintstones, no?
1: Come si chiamavano? Lui era lui.
4: Fred e Vilma.
1: Vilma.
4: Vilma.
1: Butta la penna, no? Quella era un'altra cosa. Detto ciò, amici, all'ascolto, avete capito, vi abbiamo dato un aiutino.
4: Siamo tornati, abbiamo fatto accesso allo studio dell'antico Borgo San Giovanni.
1: Esatto. E ormai nell'era digitale in cui noi viviamo, sai che c'è una nuova sindrome?
4: La sindrome...
1: Apro parentesi, ormai va di moda. Sì. Qualsiasi sindrome già esistente,
4: sì,
1: gli appioppi un nome anglofono e fa il figo.
4: Ah sì?
1: Sì.
4: E quindi questa...
1: Oggi parliamo di Last Scene.
4: Last Scene?
1: Sì.
4: Come si pronuncia? Sai che io ho sempre dei problemi con l'inglese.
1: Last Scene,
4: che vuol dire l'ultimo...
1: L'ultimo accesso. Controllare partner, amici, colleghi, con i loro accessi alle piattaforme e ai social.
4: Adesso entriamo nelle vostre vite private,
1: malattia,
4: nei vostri telefonini,
1: secolo,
4: nelle vostre chat che tenete nascoste perché andate a chattare,
1: confessate.
4: E le tenete nascoste con lucchetto,
1: esatto.
4: Ecco, perché? Per quale motivo? Ecco,
1: abbiamo estratto due ascoltatori a caso,
4: sì,
1: i fortunati, in cui il loro cellulare è stato proiettato sul nostro desktop e leggeremo
4: tutto. E adesso leggeremo
1: tutto.
4: Tutte le chat nascoste sotto lucchetto.
1: Tipo il signor che chiameremo per comodità X.
4: Sì. Il signor X.
1: X c'ha alcune chat erotiche nascoste con moglie.
4: Mentre il signor che chiameremo Y.
1: Cioè, te pare.
4: Vabbè, X e Y.
1: Sì.
4: Che sono le due coordinate poi.
1: Sì, sì, sì. Ha dei filmetti un po' alti.
4: I segreti dei vostri telefonini.
1: Però
4: il Last Scene.
1: Noi scadiamo.
4: Dove avete fatto accesso l'ultima volta?
1: Confessate. Intanto parte.

0: Sai qual è la difficoltà di questa sigla? Innanzitutto, chi se lo ricorda, penso 4 anni che abbiamo questa sigla, forse qualcosa in più.
1: Anche qualcosa in più, sì.
0: Per agganciare la nota che non l'abbiamo agganciata proprio, io ricantandola ho difficoltà ad agganciarmi su me stesso, talmente sono stonato.
1: È la scarsità.
0: Sì. Ben sintonizzati questo Shadow Slide, niente di serio, con Angelo Franzone, Andrea Lombardo in studio, però sia...
1: La nostra sigla è andata, quindi adesso inizia ufficialmente questa puntata di Shadows Light e vi svela tutti i segreti dei vostri telefonini. Perché oggi parliamo di Last Scene.
0: A molti già verrà in mente, in base all'argomento, quel film famoso in cui in una cena tra amici tutti decisero di avere il telefonino lì a schermo aperto e leggere ad alta voce i messaggi. Non mi ricordo il titolo. Finì in tragedia lì. Gente che si è lasciata, gente che si è separata, gente che si è ammazzata.
1: Ecco, in questo piccolo oggetto che noi portiamo sempre con noi, ormai ci facciamo di tutto.
0: You are a devil.
1: Qui praticamente è racchiusa tutta quelle che sono le nostre, come dire, le nostre cose nascoste, il nostro lato vita. Nascosto, il lato oscuro
0: tu
1: di
0: pensa
1: ognuno
0: che
1: di noi.
0: C'è il pin, il pack di ognuno di noi. Speed di ognuno di più segreto di così.
1: Ora andiamo a prendere
0: lo speed, perdonami, è così segreto che non ce lo ricordiamo neanche noi il codice. Ogni volta si impazzisce.
1: Allora, va bene, intanto... a parte questo, intanto noi ora siamo arrivati già al momento tunz tunz, quindi ci rilassiamo, ci divertiamo, giochiamo, balliamo, scherziamo, perché il momento tunz tunz è quello che
0: oggi
1: ci libera.
0: Lo abbiamo fatto a tema l'angolo tunz, l'abbiamo chiamato speed. L'angolo speed tunes,
1: speed tunes,
0: musica.

0: e dopo l'angolo spintetuz,
1: dopo che ci siamo, così dire, abbiamo ballato, che qualcuno ha pure twerkato, chi lo sa,
0: ho visto,
1: e poi fate,
0: ho visto
1: i video,
0: cose mai viste.
1: Fate i video e poi li mantenete nascosti nei vostri telefonini. Allora
0: dipende chi twerka, può venire il goniato, o può, cioè il cognato, no, può,
1: sì,
0: o può
1: viene
0: venire
1: il cognato,
0: o può arrivare un po' di libido. O se vuoi la doppia libidine coi fiocchi.
1: Allora, oggi parliamo dei segreti dei vostri
0: telefonini.
1: Perché si parla di questa sindrome
0: last seen, cioè dire la persona che si fissa a controllare e comincia a fare delle paranoie del tipo: tu eri online alle 2:14 di notte,
1: perché l'ho visto,
0: ma mi hai
1: da WhatsApp
0: posto alle 23 dell'indomani.
1: Io ti ho mandato il messaggio alle 2:14 della notte che tu eri online.
0: Perché?
1: Lo hai letto perché mi è spuntata la cosa blu?
0: O peggio, non mi è spuntata la spunta blu, però tu lo avrai visto nella notifica e volutamente non mi hai risposto.
1: Oh, e qui nascono problemi, ragazzi. Qui ci sono problemi.

0: Perché poi voi non potete dire: ah, non mi è arrivato il messaggio. Perché poi vi dicono: allora dammi il telefonino, apri WhatsApp e ti faccio vedere che il messaggio ce l'hai. E allora lì, che quello è il trucco, no? Tu gli dai il telefonino, apri WhatsApp,
1: hai visto,
0: si vedono tutte le chat. Ah, hai chattato con questo, hai chattato con quell'altra, cosa hai scritto in questa chat? E lì si scoprono i tradimenti.
1: Ma oggi c'è gente che litiga, qui andiamo a livello
0: folia.
1: Hai guardato la mia storia parlando di social? Io ho messo 3 storie, le ho guardate tutte e 3 e non mi hai messo un like. Gente che litiga, che si ammazza. Dove stiamo andando a finire?
0: Ma poi qui entriamo anche in una sorta di argomento che riguarda la privacy, no? Se io ho il mio telefonino, che è un oggetto personale,
1: sì,
0: e allora ci metto dentro le cose mie personali. E se sono personali, vuol dire che io devo mantenere una certa riservatezza su queste
1: cose
0: personali.
1: Esatto, come disse il portiere del mondiale che perse.
0: Sì. Quale mondiale? Aspetta, quello del 60, perché sono 3-4 mondiali. Sono 3 mondiali che noi
2: che
0: non
2: chiameremo per comodità portiere X. Portiere X.
0: Oh, quindi il prossimo mondiale.
1: Non volevo parlare di calcio, ma volevo uscirmene con una massima.
0: Sì.
1: Come disse il portiere che perse.
0: Sì.
1: Dove stiamo andando a parare?

0: La musica mi piace.
1: Yes, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Salita del vuelo con destino

0: light. Shadows light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Rientrati in studio, ancora Shadows Light, ancora senza radio. L'estate non ci ferma, anzi ci ispira, ci solletica.
5: Sì, il caldo, come dire, ci solletica le idee.
4: Sai che Cleopatra faceva il bagno nel latte?
5: Nel latte d'asina,
4: esatto. È uno dei miei sogni è fare il bagno d'estate con l'acqua ferrelle.
5: Ah, sì, le bollicine.
4: Tutta fresca.
5: Vabbè, ti metti in una piscina idromassaggio, hai risolto, penso, la situazione, no?
4: Sai che sei al mare. Stiamo trascendendo, è sempre Shadow Slide. Sai se al mare tu prendi le... sei a mollo.
5: Oh.
4: Fino al mezzo, fino ai tuoi seni.
5: Okay.
4: Anche l'uomo ha i seni.
5: Certo,
4: sai che l'uomo ha i seni. E con le mani fai come un movimento tantra, mani aperte ad abbassare.
5: Sì.
4: Escono tutte le bollicine.
5: Ma c'è un altro sistema per far uscire le bollicine.
4: Lo sapevo.
5: È molto
4: da dietro.
5: È molto più semplice, no? Tac, sempre di salire le bolle.
4: Lo lezzo è diverso.
5: Poi, esatto, poi dalle bolle più fuori, magari.
4: Va bene. Detto ciò, oggi, amici, non si parla di Olezzi, non si parla di bollicine, ma si parla di last scene.
5: L'ultimo accesso, ragazzi. L'ultimo, cioè, ora prendete i vostri telefonini.
4: Prendete
5: e andate a vedere, a visualizzare i vostri ultimi accessi. Per esempio, che ne so, siete andati ad accedere nei siti, quelli là, quelli là.
4: Sempre lì dobbiamo
5: scavare. Perché
4: anche quello è un accesso.
5: Anche quello è un accesso.
4: Vabbè.
5: Accesso da. Ci può essere l'accesso dal retro, per
4: da,
5: dire.
4: Da remoto. Allora, questa mania che forse abbiamo un po' tutti, chi più chi meno, nei casi patologici crea, pensate un po', due tipi umani, ovvero sia i detective e i fantasmi. I detective sono quelli che guardano gli altri. Tu eri collegato, tu eri online,
5: che ti controllano,
4: ieri,
5: che
4: oggi
5: sanno,
4: hai messo una foto.
5: Cioè tu non lo sai quello che fai,
4: ti guardano,
5: ma lo
4: tutto,
5: sanno i detective, tutto, che ti dicono tu eri collegato, e tu dici ma io veramente
4: e sono quelli che ti pushano la foto?
5: Sì,
4: come si dice?
5: Ti pushano?
4: Ti aprono la foto e ti fanno le zoomate per vedere dov'è, chi c'era dietro di te, che cosa.
5: Sì, perché magari tu stai sorridendo e c'è quel pezzettino piccolo di lattughino che magari ti è rimasto nel dente e ti dicono ah, tu sei stato a cena, con chi sei stato a cena, perché ho visto la foto che sorridevi e avevi i denti.
4: E perché sorridevi? Allora, basta, dai. E tra un po' vi sveleremo anche chi sono i fantasmi.

0: E quindi musica sicuramente non ne manca mai all'interno dello Shadows Light.
1: All'interno dello Shadows Light.
0: Parlavamo di tipi umani legati alla moda del last scene, cioè i maniaci.
1: Ora io vorrei sapere da voi ragazzi, voi siete dei detective, cioè siete di quelli che state lì e controllate, questo ha fatto accesso alle ore totte perché là, o siete di quelli che ve ne fregate? Perché io per esempio,
0: ecco, io penso di appartenere a questa categoria.
1: Altamente me ne frego, cioè non è che vado a guardare se ha fatto accesso, se ha letto, se ha spuntato.
0: Ma sai che ci sono contro i detective sono nati i fantasmi. Quelli che hanno tolto l'orario di accesso, le spunte blu, vivono praticamente in un bunker, non si vogliono fare scoprire niente.
1: Eh sì, perché poi non vogliono rinunciare al
0: quindi
1: telefonino.
0: Tu, se chatti con una persona di queste, non sai mai se ha letto il messaggio.
1: È no, vero, no. Vero, perché c'è l'opzione che tu non fai,
0: fai
1: ghosting in qualche modo. Però, ecco, però questa è la gente che non riesce a rinunciare, perché magari tu dici no, io visto che è così rinuncio alle chat. Invece no, non rinuncio alle chat, ma
0: non ti do
1: come dire, la possibilità di vedere quando io sono collegato, quando no, sono
0: però,
1: online o quando
0: mi viene un dubbio. Queste persone che si ghostizzano,
1: sì, i fantasmi,
0: che spariscono, che non vogliono sui social o sulle chat farsi vedere, avranno qualcosa da nascondere.
1: Dun, dun, dun. Eccala, potrebbe anche essere che tu ti nascondi.
0: Perché ti nascondi?
1: Perché non vuoi far vedere e allora hai qualcosa da nascondere.
0: Qui abbiamo messo il dubbio, e allora, il seme del dubbio.
1: E allora, signori, sì? Signori, bisogna essere, come dire, limpidi come l'acqua che scorre nel ruscello.
0: Sì, sì, sì.
1: E bisogna dire, io non ho nulla da nascondere.
0: Signori della corte.
1: Signori della corte, ecco il mio telefonino, lo metto e lo rimetto.
0: Fatene di quello che volete.
1: Nelle vostre mani, cercate qualcosa che mi possa incolpare in questo telefonino. E perché? Perché tu lo dici perché hai messo le cose nascoste in modo, esatto, che nessuno possa trovarle, no?
0: Esatto, e nell'enfasi del discorso potremmo aggiungere: vi do il mio telefonino, vi do le password del mio conto corrente e fatevi un bonifico. E vi arrestano per corruzione.

senza radio, senza radio, senza radio.

0: Shadows light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio. 1, 2.

0: oggi torniamo, perché lo Shadow Slide ritorna sempre.
1: Ah, sì.
0: E torniamo sempre sullo stesso argomento, cioè l'ultimo accesso. Ora mi veniva in mente,
1: sì,
0: e che magari i social, ecco, i social, anche lì c'è qualcuno che ti controlla, no? Tu metti una foto, posti un qualcosa, e lì c'è sempre qualcuno che dice, che ha da dire: ah, ma tu a me avevi detto una cosa e poi ne hai fatto un'altra, perché? Perché l'ho visto dalla foto che hai postato nei social.
1: Esatto, esatto, esatto. Perché, diciamo, la bugia scorre nella rete ormai.
0: Oh, il bugiardo smascherato, no?
1: Sì. Perché se uno controlla, a parte che se uno controlla un altro, o ha interesse,
0: o sei uno stalker.
1: O sei uno stalker. E quindi potresti essere maligno, maligno. Bisogna essere siamo in buona fede o in mala fede. Ma attenzione, se uno è controllato, siamo un po' tutti controllati.
0: Sì.
1: Passiamo per bugiardi smascherati. Ovvero sia, in base all'ultimo accesso, non abbiamo più la forza di dare una giusta giustificazione. Sono crollato ieri alle 22, ma il tuo ultimo accesso era dell'1:34 di notte.
0: Ma è vero, ma è così. A me succede, mi addormento alle 10 di sera, poi magari mi sveglio e...
1: per fare la plin plin.
0: Non so cosa fare, apro il telefono, faccio un accesso, vedo cosa c'è e poi chiudo e vado a letto di nuovo. Non succede niente. Ma in quel
1: perché
0: frangente...
1: perché non mi hai risposto mentre facevi la pipì?
0: In quel frangente tu hai dato modo, perché
1: sì,
0: dai del materiale...
1: Sì.
0: Alle persone che ti controllano per dirti: ah, all'1:34... cosa hai fatto? Perché eri sveglio? Con chi stavi chattando?
1: E lì gelosie, scenate, polizia.
0: Mentre tu sei solo andato così in bagno a fare la pipì.
1: Esatto.
0: E mentre
1: Galeotta fu la pipì, e chi la fece? E chi le feci? Ah!

0: e tra un frizzo, un lazzo, un intralazzo e un mazzo siamo a parlare qui noi poveri piccoli inutili,
1: oh,
0: passivi,
1: controllo,
0: attivi senza radio.
1: Controllo, controllo dei vostri telefonini, ma attenzione, mantenere la privacy è importante. Ora, io dico, se io sono tranquillo, mettiamo il caso proprio quello classico, no? La relazione, le persone gelose che ti dicono: ah, tu chatti con altra gente, quindi mi tradisci online, anche perché cioè, da dimostrare tutto un tradimento che se è fisico, se è fattivo,
0: se è
1: o se è soltanto online attraverso dei messaggi e delle cose, però insomma poi lì è tutto un altro discorso. Però le persone che sono tranquille e che non hanno davvero nulla da nascondere possono mantenere una sorta di riservatezza, una privacy,
0: esatto,
1: perché è fastidioso che qualcuno vada a leggere, a controllare tutti i messaggi che tu ti scambi con le persone che conosci, no?
0: È vero,
1: perché
0: è vero.
1: Non è, perché comunque rientra sempre nella sfera della tua persona e delle tue relazioni, quindi potresti avere una confidenza e magari con qualche amico, con qualche persona avere un determinato modo di rispondere ai messaggi.
0: Oh, è arrivato un messaggio.
1: Eccola.
0: Tan, tan, tan.
1: Eccola.
0: È un messaggio personale, quindi lo nomineremo amico X.
1: Amico X, vediamo cosa
0: amico
1: dice.
0: X dice: voi mentre parlate in radio siete online, quindi non state parlando in radio.
1: Ecco, questo ci accusano. Noi siamo online, è vero,
0: dobbiamo giustificarci,
1: perché parliamo in radio e abbiamo detto che al 333 3831 587, diamo il nostro numero di cellulare personale,
0: esatto,
1: potete mandare i vostri messaggi e noi li leggeremo, li renderemo
0: pubblici.
1: Infatti
0: l'abbiamo letto, amico,
1: li renderemo
0: amico
1: pubblici.
0: Amico X,
1: oh, amico X, ti ringrazio. Beh, possiamo dire anche il nome, dai, tanto non era un messaggio di quelli che
0: Simone che ci ascolta.
1: Oh,
0: ci ascolta, e ascoltateci anche voi se vi fa piacere, ma soprattutto perché arriva la grande musica dello Shadowslide.

0: light. Shadows light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: Eccoci qua sempre dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni, lo Shadow Slide continua e senza radio sono ancora qui per voi.
1: Sì, a farvi ascoltare la più bella musica, presente, passato e futuro si intrecciano in questo caso. Abbiamo aperto con un brano bellissimo che ci ha riportato indietro nel tempo.
0: È vero.
1: E perché? Perché ci porta indietro nel tempo? Perché noi poi, noi a un certo punto...
0: Sì. Sì,
1: facciamo memoria delle cose belle della nostra vita,
0: mm-hmm.
1: e poi le andiamo a ripescare.
0: Mm.
1: In questo caso c'era un brano degli anni 70.
0: Hai capito?
1: E ci ha riportato e ci riporta a collegarci poi agli anni 80 e i 90.
0: Perché 70 più 10 fa 80.
1: E 80 più 10
0: fa 90.
1: Hai capito? Ma perché poi io faccio 70, 80, 90? Poi perché nel 2010, per dire, non c'è stata bella musica nel 2010.
0: Sì, però è lo slang ancora. Non è entrato nel che certo. Anni 20 in questo momento per molti ancora significano
1: i primi anni del Novecento, il 1920.
0: Tra 30 anni, se saremo ancora qui, chissà,
1: quando si parlerà
0: come
1: di
0: si
1: anni 10,
0: mettiamo gli anni 10, 20 e 30. Yeah!
1: Comunque, ecco, questo era per dire che la musica ci porta e ci riporta ai momenti passati della nostra vita. E se qualcuno, diciamo sempre, non li ha vissuti perché magari è nato dopo, ci sono persone che sono nate nel 1997.
0: Com'è possibile?
1: Sì, è possibile. Come no? E queste persone non hanno vissuto gli anni 80 e i 90, no?
0: Mm.
1: Quindi la musica non la conoscono. E allora ci pensiamo noi, ve la facciamo conoscere noi.
0: Hey.
1: Ascoltate questi due brani uno dopo l'altro e vedrete e sentirete la musica che girava a quei tempi.

0: Che tuffo di decadi, che decadi di tuffo, non so se, come uscirmene.
1: È un decadimento, alla... è un tuffo decadente.
0: Sì, assolutamente sì. Allora. Mentre però i brani erano proprio sul pezzo, scusando il gioco di parole. Oggi siamo anche in chiusa di puntata.
1: Oh.
0: Dove dobbiamo... la parte finale è sempre la più triste. Uno, perché stiamo per andare
1: sì,
0: via.
1: ci salutiamo. Poi dobbiamo comunque, come dire, tirare le fila e non ci riusciamo, perché fondamentalmente abbiamo parlato di tutto, ma non abbiamo parlato di
0: appunto,
1: niente.
0: Appunto, Shadows Light, il niente di serio che avanza, il programma che ascoltate. Oggi che si è parlato di L'Assassino, ovvero di quella nuova tendenza maniacale legata ai social, alle chat, sì, di controllare chi è online, oh, se ha letto i messaggi, se ha pubblicato delle storie. È una malattia ormai del millennio che può addirittura portare una certa aggressività. Cioè, mm, se uno è online, ci sono quelli che sono subito lì. Tu sei online e non ti scrivono, quando non sei online aspettano, cioè, non so se mi spiego.
1: Che poi stai lì sempre a guardare.
0: Perché non mi hai scritto tu?
1: Perché non è online? E nel momento in cui magari quella persona per sbaglio è online, tac, ah, tu scrivi subito: ah, perché non sei stato online tutto questo tempo?
0: L'amore oggi parte anche da lì.
1: No, ragazzi, non va bene.
0: Quando
1: non
0: tu
1: va
0: conosci
1: bene
0: un tipo o una tipa, stai lì a dire: due volte ti ho cercato io, adesso mi deve cercare lei. Magari lei aspetta che tu lo cerchi e la storia finisce prima di iniziare.
1: È vero.
0: Va bene così. Detto ciò, io ringrazio Angelo Franzone.
1: E io ringrazio il qui presente, lui, Andrea Lombardo. Ci troviamo la prossima settimana. Adesso rilassiamoci.
0: Relax.
1: Ci sta.
0: Relax. Ciao, alla prossima. Buon estate.
1: Ciao.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità di libri, di prossimi festival del libro, di novità al cinema, i prossimi festival del cinema, di mostre di arte, parleremo di spettacoli musicali, concerti musicali, musica pop, rock e una divagazione sui social e sulla vacanza. Intanto ascoltiamoci Mario Biondi, Shine On.

e parliamo di novità in libreria. Sara Colombo è autrice di Lascia che la vita cada per Ponte alle Grazie. Cosa fare quando il peso della vita diventa insostenibile, tanto da spingere a pensare che sarebbe meglio porre fine alla propria esistenza piuttosto che continuare a soffocare il malessere e l'incertezza? Sara Colombo debutta per Ponte alle Grazie con il libro Lascia che la vita cada, in cui, con uno stile che ricorda il realismo isterico dei narratori postmoderni, mescola il proprio vissuto alla finzione letteraria, dando vita a una storia che esplora la sofferenza mentale. Di Flavio Lucitelli, Quando fuori è buio, per Fandango Libri. A Roma, primo ventennio del nuovo millennio, si intrecciano le vite di Filippo, Giulia, Michele e Chiara, che all'alba dei 30 anni si trovano tutti, ognuno a suo modo, intrappolati nella propria insoddisfazione. Di Fosca Navarra, per Minimum Fax, La notte fa ancora paura. Fosca Navarra debutta per Minimum Fax con questo romanzo La notte fa ancora paura, raccontando le vite intrecciate, seppure appartenenti a terre ed epoche diverse e distanti, di sette donne che si ritrovano parte di una stessa memoria individuale e collettiva, sperimentando il fardello di una condizione femminile che, da che mondo è mondo, si tenta con ogni mezzo di addomesticare proprio perché potenzialmente libera, dirompente e pericolosa. Un altro romanzo interessante è La mia personale idea di inferno, di Giulio Somazzi. Il protagonista, Damiano Rodetti, ha avuto una mattinata complessa. Avrebbe dovuto intervistare la star del cinema francese Isabelle Huppert in un ricco albergo nel centro di Roma, ma l'attrice era in ritardo e lui non riusciva a togliersi dalla testa Lidia, la ragazza che da sempre lo ossessiona e che proprio la notte precedente si era rifatta viva dopo anni. Damiano non può ancora saperlo, ma questo giorno segnerà una svolta nella sua vita. La morte improvvisa di un'amica, di famiglia, lo costringerà a fare i conti con la morbosa rete di rapporti su cui i suoi genitori hanno fondato la loro esistenza, con conseguenze nefaste per la sua infanzia e adolescenza. Petra Pellini è autrice di Quando scompare il cielo, per Corbaccio. Linda ha 15 anni, un'infanzia difficile alle spalle, un futuro incerto davanti a sé, e tutto quel che vorrebbe fare è fuggire lontano. Non lo fa solo perché ci sono due persone nella sua vita, cui tiene: Kevin, amico convinto che il mondo sia sull'orlo del baratro, e Hubert, un suo vicino di 86 anni, un bagnino in pensione, vedovo che ormai non esce quasi più di casa. Attraverso questo romanzo, Quando scompare il cielo, Petra Pellini narra con tenerezza e umorismo la difficoltà di diventare grandi e quella di invecchiare perdendo se stessi. E parliamo di novità di saggistica. Di Paolo Rumiz, per Petrinelli, Bella e perduta, canto dell'Italia garibaldina. Cos'è rimasto di Garibaldi in questa Italia senza memoria e senza senso delle istituzioni, dove l'unità sognata non è mai stata realizzata? Se lo chiede il narratore e viaggiatore Paolo Rumiz, questo nuovo libro, Bella e perduta, in cui, con cuore garibaldino, l'autore viaggiatore si mette in cammino alla ricerca delle camicie rosse, quelle di ieri, ma anche e soprattutto quelle di oggi. E infine vi segnalo di Telmo Pievani e Bandosiris Allegro Bestiale per A Bocca Edizioni. La biodiversità e la natura sono al centro di questo libro Allegro Bestiale, presentato come un bestiario surreale e divertente. Scritto da Telmo Pievani, autodocente di filosofia, e dalla Bandosiris, illustrato da Mauro Sacco e Elisa Vallarino, che proprio attraverso animali impossibili e immaginari spiega cos'è la biodiversità e perché è così importante. Un volume ironico ma capace di far riflettere sul comportamento umano nei confronti del pianeta e della natura. Nei prossimi festival del libro parleremo dopo Mango Oro.

E parliamo dei prossimi festival del libro. Dal 17 al 25 agosto torna Sentieri e Pensieri, il festival letterario diretto da Bruno Gambarotta. Anche quest'anno sono attesi in Valvigezzo grandi protagonisti che affronteranno come sempre temi variegati. I protagonisti di questa 13ª edizione sono Raimondo Gagliari, Oreste Furno, Jacopo Veneziani, Serena Mazzini, Luigi De Magistris, Sveva Casati Modignani, Piero Dorfles, Mario Giordano, è giusto per dire qualche nome importante. Gli appuntamenti di Sentieri e Pensieri, questa manifestazione dedicata al libro, si terranno nella cornice del parco di Villa Antonia. Ecco, Valvigezzo si trova intorno alla Val d'Ossola, Alto Piemonte. E per maggiori informazioni su questo festival, che si tiene dal 18 al 25 agosto, potete consultare il sito santamariamaggiore.info. Dal 6 al 18 agosto torna la rassegna Pescasserro di Lecce, diretta da Dacia Maraini, che porta autori e autrici nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Come afferma la Maraini, questa nuova edizione terrà presente le grandi questioni che abitano le nostre menti in questi tempi. E per farlo, tra gli ospiti ci saranno Mario Tozzi, Nadia Terranova, Monica Maggioni, Giuseppe Antonelli. In Abruzzo, a Torricella Peligna, vi segnalo poi dal 21 al 24 agosto il Gionfante Festival, giunto alla 20ª edizione, dedicato al noto italo-americano, scrittore famoso John Fante. Le informazioni sono sul sito johnfante.org. A Serra Vezza, provincia di Lucca, dal 17 al 20 agosto avremo Trame d'Estate. Trame d'Estate è un festival letterario che si svolge a Serra Vezza, all'interno del Palazzo Mediceo. L'evento, giunto alla sua 13ª edizione, prevede incontri con scrittori, giornalisti e personaggi del mondo della cultura. Il festival, ideato e promosso dal Centro Studi Sirio Giannini, quest'anno vedrà il Palazzo Medicio e le scuderie granducali ospitare anche la mostra Ritorno ai 90, la prima mostra sul decennio che ha cambiato il mondo. A Sarzana, invece, dal 29 al 31 agosto, avremo il Festival della Mente. Appunto a Sarzana in Liguria. È un festival di approfondimento culturale dedicato alla creatività e ai processi creativi. Ha una cadenza annuale e si svolge appunto a Sarzana in Liguria. Tra gli ospiti annunciati Edoardo Abinati, Alessandro Barbero, Donatella di Pietrantonio, Lorenzo Giovanotti, Massimo Recalcati. Per maggiori informazioni consultare il sito festivaldellamente.it. Vi anticipo poi il più noto festival di fine estate, che è il Festival Letteratura, che si svolge a Mantova dal 3 al 7 settembre. Il Festival Letteratura o Festival della Letteratura di Mantova è una manifestazione culturale che si svolge appunto ogni anno dal 1997 a Mantova. Il festival dura 5 giorni. Durante la kermesse, che ormai ha reso famosa Mantova come la città del festival, è possibile assistere a numerosi eventi, incontri con autori, spettacoli, concerti, reading, nello scenario bellissimo e storico appunto di Mantova. E per finire vi segnalo un festival particolare, il Capodanno dei Sos Poetas, Settembre dei Poeti, dal 29 agosto al 7 settembre. Un festival internazionale di poesia, Settembre dei Poeti, che si tiene in provincia di Oristano, a Seneghe. Questo festival ospiterà più di 70 ospiti, proponendo letture, workshop, performance, incontri e celebrando la poesia in tutte le sue forme. Questo Capodanno dei Sos Poetas ha come tema quest'anno trasformazioni, per affrontare un presente in continuo divenire fatto di sfide e riscoperte. Per maggiori informazioni consultare il sito settembredeipoeti.it. Parleremo di novità al cinema, fin da poco usciti, dopo Elodie 2.

E parliamo di novità al cinema. Paradiso in vendita è un film diretto da Luca Barbareschi. Questo film si ispira vagamente alla realtà della grave crisi economica che la Grecia ha subito dagli inizi del 2009. A quanto pare il governo greco ha preso in considerazione l'idea di vendere alcune delle sue isole per far fronte alle enormi pressioni finanziarie che hanno gettato poi il paese nel caos. Nella commedia di Luca Barbareschi vediamo come l'Italia decide di vendere al governo francese l'isola immaginaria di Fenicusa, un'isoletta al largo della Sicilia. La Francia invia un suo uomo sul posto, François, per comprare tutte le proprietà degli isolani, in modo da poter prendere in mano la situazione e l'isola senza proteste. Ma ci saranno dei problemi. E passiamo a un film horror, Presence, diretto da Steven Soderbergh, con Lucy Liu e Chris Sullivan. Il thriller, dai toni soprannaturali, segue la famiglia Payne, che sta decidendo di traslocare in una casa lontano dal centro. Il cambiamento potrebbe portare giovamento anche a Chloe, che sta attraversando un periodo difficile dopo la morte della sua amica Nadia. Ma durante i lavori di ristrutturazione, alcuni degli operai avvertono una presenza che aleggia nella casa. Un film interessante è Unicorni, diretto da Michele Andreozzi con Edoardo Pesce e Valentina Lodovini. Questo film è una dramedy, a metà tra la commedia e la tragedia, su cosa significa essere genitori oggi, sul rapporto con i figli e sull'amore incondizionato di cui hanno bisogno per affrontare la vita, specie quando non sono conformi ai preconcetti in cui la società vuole incasellarli. La storia segue la famiglia di Lucio ed Elena. Lucio lavora come conduttore radiofonico ed è famoso. Elena soffre di insicurezze ed è molto dipendente dal suo marito dal punto di vista emotivo. E i due sono genitori di Blue, un bambino di 9 anni che ama avere i capelli lunghissimi e vestirsi con abiti femminili. Un film poliziesco è El Jockey, diretto da Luis Ortega con Ursula Corbero e Nahuel Perez Biscayart. Il protagonista è Remo, un fantino che ha attraversato un periodo difficile in passato in seguito a un incidente e a controversie legali. A peggiorare la situazione c'è anche una dipendenza da sostanze stupefacenti. Remo ha una storia d'amore con April, ma quando viene a sapere che lei aspetta un figlio, dovrà decidere che fare il suo futuro, se continuare a correre per Sirena o se dare finalmente una regolata alla sua vita per diventare padre. Infine vi segnalo Una sconosciuta a Tunisi, diretto da Mehdi Bersaoui con Fatma Sfar. Una sconosciuta a Tunisi riflette sull'odierna condizione delle persone nel paese nordafricano, investito anch'esso dalla cosiddetta primavera araba, ma che non è cambiato affatto alle proprie radici, anzi è poi diventato uno stato dove i diritti fondamentali vengono continuamente soppressi e l'emancipazione politica, sociale ed economica è rimasto un sogno. Un desiderio soprattutto per le donne, anello debole di una catena che le relega sempre all'ultimo posto della scala sociale. Nei prossimi festival del cinema, dopo Mika, C'est la vie.

E adesso spazio ai prossimi festival del cinema. A Conversano, provincia di Bari, dal 17 al 24 agosto, Imaginaria, che è una kermesse che ha acquisito un respiro di livello internazionale. È a luogo nel centro storico di Conversano, e in particolare nel complesso medievale di San Benedetto. Imaginaria è il primo e unico festival internazionale di cinema di animazione nato in Puglia. È un festival che riesce a creare un'atmosfera familiare tra il pubblico e gli addetti ai lavori che giungono nelle sale cinematografiche a cielo aperto di Conversano e di altre città pugliesi. È un festival che si contraddistingue per l'importanza dei numeri e per l'ottima qualità delle opere di provenienza internazionale. È lo scopo di diffondere la fruizione e la conoscenza del cinema di animazione, non solo durante l'evento, ma anche in luoghi e periodi dell'anno in Puglia. Per maggiori informazioni consultare il sito imaginaria.eu. A Villamare, provincia di Salerno, dal 22 al 29 agosto, avremo Villamare Festival Film and Friends. Noto come festival tra cortometraggi, poi aggiunto anche i lungometraggi, diventando un appuntamento cinematografico di rilievo. Negli anni numerosi sono stati personaggi del mondo del cinema e della cultura che si sono alternati in questo festival Villamare, provincia di Salerno, che ha come scopo la divulgazione della cultura cinematografica, musicale, televisiva, editoriale e teatrale. Per maggiori informazioni consultare il sito villamarefilmfestival.it. Andiamo in Veneto, provincia di Verona. A Bosco, Chiesa Nuova, dal 22 al 31 agosto, ci sarà Film Festival della Lessinia. Nato nel 1995 come rassegna cinematografica dedicata alle montagne venete, alle lingue e alle culture delle Alpi, questo festival della Lessinia ha ampliato i suoi orizzonti alle montagne di tutto il mondo. Questo festival presenta ogni anno oltre 60 film, con mostre, esposizioni, laboratori didattici e via dicendo. Un festival insomma dedicato alla montagna e alle Alpi in particolare. Per maggiori informazioni consultare il sito ffdl.it. Dal 27 agosto al 6 settembre, all'interno della Mostra Internazionale Cinema di Venezia, Giornate degli Autori. Obiettivo di questa rassegna, all'interno del Festival del Cinema di Venezia, è creare attenzione per il cinema di qualità, puntando all'innovazione, alla ricerca, all'originalità espressiva. Eventi speciali vengono proiettati in anteprima nella Sala Perla del Palazzo del Casinò del Lido di Venezia. Per i premi ufficiali delle Giornate degli Autori, il GDA Directors Awards, il label Europa Cinemas, il premio del pubblico. Per maggiori informazioni consultare il sito giornatedegliautori.com. Sempre nel Veneto, ma in provincia di Padova e con le Euganei, dal 4 al 14 settembre avremo Euganea Film Festival, che è un evento unico nel suo genere, con location suggestive all'interno del parco regionale dei Colli Euganei. Questo Euganea Film Festival vuole promuovere i lavori di autori italiani e stranieri e ridare vita a un territorio ancora poco conosciuto e valorizzato intorno a Padova. Il programma è arricchito da incontri con autori delle opere selezionate, laboratori per adulti, bambini, spettacoli, teatro e concerti. Per maggiori informazioni consultare il sito euganeafilmfestival.it. Di mostre di arte parleremo con Max Pezzali, l'universo tranne noi.

e parliamo di mostre di arte. A Monopoli in Puglia, invece, l'8 agosto al 16 novembre, avremo FEST, Festival Internazionale di Fotografia e Arte. Questo Festival Internazionale di Fotografia e Arte quest'anno è giunto alla 10ª edizione e trasforma la città di Monopoli in un laboratorio diffuso di arte e ispirazione. Tema dell'anno, This Is Us, A Capsule to Space, un viaggio visivo e concettuale lungo 10 anni di storia del festival, che interroga la nostra identità collettiva e il nostro lascito per l'universo. Un altro festival di fotografia lo abbiamo a San Lucido, in provincia di Cosenza, il Fotografia Calabria Festival 2025, dal 1 agosto al 12 ottobre, che è giunto alla 4ª edizione. L'edizione di quest'anno si sviluppa attorno a un tema profondo, aperto alla riflessione, radici comuni, luoghi, che invita a interrogarsi sul legame tra gli spazi che attraversiamo e le radici che ci legano ad essi. I luoghi non sono semplici scenari ma estensioni della nostra memoria collettiva, spazi in cui si intrecciano identità, appartenenze, desideri e contraddizioni. Questo a San Lucido, provincia di Cosenza. A Bergamo, fino al 27 settembre, continua la mostra dedicata a Maurizio Cattelan, alla scoperta di Bergamo attraverso l'arte di Maurizio Cattelan. Questa mostra si snoda attraverso quattro sedi del progetto, la GAMEC, Galleria di Arte Moderna e Contemporanea, poi Palazzo della Ragione e la Rotonda dei Mille, fino ad altri quartieri noti della città alta e al centro storico della città bassa di Bergamo. A Genova, al Palazzo Ducale, fino al 14 settembre, Jacopo Benassi Libero. Una mostra che fa il punto sulla ricerca più recente dell'artista fotografo, condotta sulla decostruzione del corpo e della fotografia, in un percorso che è una grande installazione in cui la fotografia si ibrida, si mescola con la scultura, performance, musica e pittura. A Milano, al Massimo De Carlo Gallery, fino al 6 settembre, Rainbows in Shadows, Jenna Gribbon. Questa sua prima personale milanese, l'artista americana Jenna Gribbon intreccia vita privata e pratica pittorica, restituendo il senso profondo della famiglia attraverso gesti quotidiani, affetti condivisi e tenere perfezioni. Le sue tele, vibranti di luce e di intimità, ritraggono la compagna Mackenzie, il figlio Silas, il cane Silvia all'interno di momenti domestici sospesi tra realismo e poesia. Questo è il Massimo De Carlo Gallery di Milano. Mentre a Torino, al Camera, fino al 21 settembre, una mostra dedicata al grande fotografo Alfred Eisenstadt, autore della famosa immagine Il bacio V-Day a Times Square. E Eisenstadt è stato uno dei principali fotografi della rivista Live, sulle cui pagine ha raccontato il mondo e la sua contemporaneità attraverso uno sguardo divertito e indagatore. Alla Galleria Borghese di Roma, fino al 14 settembre, Vangeci Mutu, Poemi della Terra Nera. All'interno del museo Mutu si riconsidera l'orientamento spaziale. In mostra presenze eteree che si librano in aria, volano leggere oppure poggiate su piani orizzontali. Ospiti che sfidano la logica gravitazionale, pendendo delicatamente dai soffitti e incorniciando nuove vedute. Questo alla Galleria Borghese. A Palazzo del Popolo di Todi, dal 31 agosto al 5 ottobre, una mostra dedicata a Ian Davenport, Holding Center. Davenport è uno dei più importanti artisti britannici e presenterà alcune sue celebri bisturi installazioni, fra bidimensionalità e scultura, mentre una video installazione animerà la città durante i giorni del Todi Festival dal 30 agosto al 7 settembre al Palazzo del Capitano in Piazza del Popolo, appunto a Todi, in Umbria. E adesso ascoltiamoci Adele, Roll It in the Deep, e poi parleremo di spettacoli musicali.

E parliamo dei concerti di musica e di noti cantanti e musicisti nelle prossime settimane. After Hours si esibiranno a Zafferana Etnea, anfiteatro comunale Falcone Borsellino, il 13 agosto. Alex Britti sarà ad Asiago il 12 agosto. Alfa invece lo troviamo a Diamante, Calabria, il 19 agosto, Teatro dei Ruderi, il 20 agosto Rocella Ionica, Teatro Castello, e il 30 agosto lo troveremo a Cattolica, in Romagna, Arena della Regina. Antonello Venditti invece sarà a Tindari, in Sicilia, Teatro Greco, il 22 agosto, e ad Agrigento, Live Arena, il 26 agosto. Ivo Stelle sarà a Palermo, Teatro di Verdura, il 16 agosto. Come cose li troviamo a Diamante, Teatro dei Ruderi di Cirella, il 22 agosto, e a Gubbio, in Umbria, il 30 agosto. Diodato sarà a Macerata, Arena Ferristerio, il 14 agosto, e a Mantova, Palazzo del Tè, il 30 agosto. Fabri Fibra. Lo troviamo a Termoli, Molise, il 16 agosto, Arena del Mare, in Puglia, a Barletta, il 18 agosto, Fossato di Castello, e in Sicilia, l'Agrigento, 20 agosto, Live Arena. Francesco Renga sarà a Castel di Sangro, Piazza degli Stinti, Stadio Comunale, il 17 agosto. Gianna Nannini la troviamo il 19 agosto, a Ostuni, Lucio di Brindisi, Ferrovuario, Rocella Ionica, Reggio Calabria, 21 agosto. 23 agosto Gianna Nannini sarà a Catania, Villa Bellini, 24 agosto a Palermo, Velodromo. Irama invece sarà a Olbia, Olbia Arena, il 16 agosto. Irina Grandi la troviamo a Civitavecchia,

22 settembre a Napoli, piazza del Plebiscito. Roberto Vecchioni sarà invece a Cagliari, Arena Fiera, 29 agosto. Rocco Hunt a Palermo, Teatro di Verdura, 23 agosto. Serena Brancali, Castiglione del Lago, Rocca Medievale, 24 agosto. The Colors, li troviamo a Castelnuovo di Carpagnana, Fortezza di Montalfonso, 19 agosto. E per finire, Umberto Tozzi sarà a Taormina, Teatro Antico, 23 agosto, il 24 agosto all'Agrigento, Alba Arena, e il 29 agosto, Forte di Barda, Barda, Aosta. Adesso ascoltiamoci Diodato ti muovi, e poi alcune divagazioni, riflessioni sui social e sulla vacanza.

E adesso dicevo, faremo una chiacchierata così molta ruota libera sui cosiddetti social che tutti conoscono perfettamente, direi, anzi forse più di me. Però i social, ecco, volevo un po' affrontarli come tematica dal punto di vista culturale. Ecco, non è facile parlare di social in 2 minuti e dire cose intelligenti, originali, visto che tutti ne parlano, tutti sono esperti. Però volevo soffermarmi su un punto e sulla necessità che sentono molti artisti, molti scrittori, molte persone di cultura che vogliono fare di cultura, di avvalersi di vari social, Facebook, Instagram, TikTok e via dicendo, per promuovere la propria attività. Quindi lo faccio anch'io, lo fanno tutti, quasi tutti. E devo dire che un po' rimpiango, o penso con nostalgia, ai tempi in cui, almeno io sono di una generazione dei cosiddetti baby boomer, in cui per molti anni, almeno per una quarantina d'anni, quando ancora non c'era internet, si viveva perfettamente, benissimo, senza appunto andare sul web per promuovere la propria attività. C'era il passaparola, c'era un'attività più di relazione, diciamo, artigianale, che però avevano un loro impatto non indifferente. Anche perché forse la schiera, le persone che vogliono fare cultura, che fanno cultura, parlo di artisti, scrittori, cantanti.

Un 50 anni fa era più ridotta e forse era più allargata la platea di quelli che erano interessati a vedere una mostra, ad ascoltare musica, che musica chiamiamola impegnata, tra virgolette, musica classica, a leggere libri. Adesso pare che la cultura sia un po', come dire, un territorio di caccia di pochi eletti, sia un territorio di nicchia, per cui è sempre più difficile attirare gente, fare qualcosa che faccia, che abbia un impatto. E insomma, fare cultura, secondo me, rispetto a 50 anni, dico 100 anni fa, 50 anni fa, è più complicato, anche perché appunto ci sono più concorrenti, più competitor, più persone che vogliono promuovere la propria arte, giustamente farsi leggere se parliamo di scrittori, farsi ascoltare se parliamo di musicisti. Quindi i social sono uno strumento quasi inevitabile per promuovere la propria attività. E rispetto a un tempo, chiaramente internet ti permette di, in pochi secondi, di lanciarti nel globo, nell'universo. Però il problema è che, essendo un'enormità, quelli che appunto costituiscono questo universo degli attori culturali, parliamo di cantanti, musicisti, scrittori, pittori, è molto più difficile, chiaramente, nel coacervo immane di questi messaggi, farsi notare e quindi emergere. Il problema è semmai che si rischia un po' un cortocircuito, cioè visto che Facebook ha i suoi paradigmi, ha i suoi protocolli, si rischia un po' quando si posta un messaggio che solo la cerchia dei propri amici veda questo messaggio e quindi ci sia un circolo vizioso di mi piace fra gli amici, amici degli amici, insomma non si vada molto lontano. Ci vuole anche uno sforzo anche finanziario, non da poco se vogliamo, per promuoversi attraverso questi social. E non sempre questo sforzo che viene fatto, secondo me, trova il dovuto impatto. Però, d'altra parte, siamo entrati in un ambito in cui fare a meno dei social è molto difficile. Io i video, quelli che riescono a evitarlo, magari sono già persone affermate, persone che hanno al loro staff dei promoter, per cui ci pensano loro a incanalare il giusto messaggio per farsi conoscere. Concludendo, se da un lato i social sono uno strumento utile, utilissimo per farsi conoscere, però dall'altro lato ci sono grossi limiti sul fatto che le persone che ti ascoltano non sono moltissime, le persone che vogliono farsi ascoltare sono un'infinità. C'è questo, diciamo, dislivello, questa discrepanza enorme fra domanda e offerta, questo un po' in tutti i campi, che rende veramente complicata la promozione della cultura, dell'arte, della musica e via dicendo.

Parleremo di vacanza. Vacanza ormai è un termine sulla bocca di tutti. Chi non desidera andare in vacanza? Molti sono in vacanza. Ma che significa vacanza? Vacanza ha origine dal termine latino vacans, vacante, che deriva a sua volta da vacus. Quindi vacanza letteralmente significa vuoto. Questo vuoto di per sé è un vuoto relativo, nel senso che ognuno di noi quando va in vacanza vuole occupare questo spazio, questo tempo che ci è dato in maniera anche divertente, in maniera rilassante, insomma, è giusto per prenderci una pausa che non è semplice passività, non è semplice vuoto, ma una pausa che vorrebbe essere un modo per ritemprare lo spirito. E in effetti, diciamo, dal punto di vista culturale, essendo questa rubrica dedicata ad aspetti culturali, la vacanza dovrebbe essere, secondo me, un modo per riconquistare quegli spazi di creatività, di libertà dello spirito, che spesso noi abbiamo abbandonato, spesso noi tralasciamo o mettiamo in secondo piano, presi come siamo dalla frenesia delle nostre attività lavorative e anche pure familiari. Quindi la vacanza dovrebbe essere un modo per cercare di raggiungere nuovi orizzonti, per staccare in modo da ricominciare, almeno solo per una o due settimane, un qualcosa che ci piaccia, che ci soddisfi, che può essere un viaggio, per esempio, in una località di montagna, di mare, ma un viaggio anche e soprattutto spirituale, un viaggio dell'anima più che viaggio geografico. E l'invito che vorrei fare a tutti, ma soprattutto lo faccio a me stesso, è di considerare la vacanza come un territorio nuovo, come un modo per esplorare nuovi ambiti che spesso noi ci precludiamo, vittime come siamo della nostra routine, di una routine spesso frenetica, ossessiva o anche semplicemente di un'abitudine che ci fossilizza, che ci obbliga, che ci limita a fare un po' le solite cose. Quindi la vacanza può essere un modo per sfidare noi stessi, per rimetterci in pista, per tentare anche nuove avventure che magari non possono durare solo una o due settimane, ma che possono allargarsi, estendersi nei prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi staccare per, come dire, ricominciare una nuova attività, un po' come si fa quando il computer si inceppa, un dispositivo si blocca, si stacca e se la rimette. Quindi questo può essere un modo per ricalibrare le nostre energie, le nostre attività, per sentirci anche più vivi, più creativi. Quindi vedere la vacanza non solo come una meta così semplicemente turistica e geografica, ma anche come una meta dello spirito, una meta che noi ci poniamo, che dovrebbe durare tutto l'anno, secondo me. Quindi approfittiamo di questa settimana, di questo mese di sospensione di attività lavorativa per ritemprarci, ma anche per trovare nuovi stimoli, nuove creatività, magari cominciare, non so, un nuovo sport, una nuova lingua, anche andare in un paese straniero può essere un modo per staccare dalla routine, dalla normalità, tra virgolette, e incamminarci verso un territorio nuovo che ci faccia così divertire, ma anche e soprattutto che ci faccia trovare il gusto di nuove esperienze. Prendendo spunto da questo tema della vacanza, vi farò ascoltare una mia canzone, Senza l'ombrellone, che è una canzone scherzosa, divertente, umoristica, che fa parte del mio prossimo CD, un CD che ho intitolato Prove d'artista. Questa canzone, Senza l'ombrellone, così come altre canzoni, le troverete su Spotify. Sono canzoni ironiche, divertenti, drammatiche a volte, ma che hanno così uno spirito, chiamiamolo teatrale. Contengono una storia. E sono queste storie che ho cercato un po' di mettere in musica, ricollegandomi alla mia esperienza come scrittore e come attore. Quindi sentiamoci senza l'ombrellone. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi auguro bellissime vacanze per chi andrà e per chi c'è già, chiaramente.

col sole in faccia, senza il ombrellone. Me ne sto beato sulla spiaggia di Riccione. È scalda, brucia, sono paonazzo. Ballo e schiappazzo, rosso e tutto pazzo, sotto il soleone. Sole caldo, a 60 gradi, sto paparanzato, coi miei capelli radi. Mi sconta, brucia, infiamma, con la mia fiamma. Lei protezione 100 e io meno 1. Lei tutta pallida e io mezzo fuso. È scotta, una cotta, io l'avevo presa, ma poi lei si è rotta di stare sempre sole. Allora lei bianca e sola, e io rosso e solo al sole di Riccione. Canto rovente, ho la faccia che un pallone. Amo il caldo, c'è poco da fare, mi squamo e rido.

col sole in faccia, senza il ombrellone, me ne sto beato sulla spiaggia di Riccione. È scalda, brucia, sono paonazzo, ballo e schiappazzo, rosso e tutto pazzo, sotto il soleone. Sole caldo, a 60 gradi, sto paparanzato, coi miei capelli radi. Ascolta, brucia in fiamma, con la mia fiamma, lei in protezione 100 e io meno uno, lei tutta pallida e io mezzo fuso. Amo il caldo, c'è poco.

Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

Ci siamo, cari ascoltatori, sta sfumando la sigla iniziale e questo vuol dire che stiamo per dare il via al nostro programma Musica dallo Stivale. Cosa mettiamo oggi nel nostro sofisticato grammofono hi-fi tecnologicamente all'avanguardia? Ci mettiamo, come sempre, tanti bellissimi brani. Certo di non deludere le vostre aspettative, vado a proporre le prime canzoni. Lucio Battisti, Emozioni, Malika Ayan, Vivere, Claudio Baglioni, Poster, Negramaro, Per uno come me. Dalla regia di Antenna Web mi suggeriscono la frase di rito, che è: buon ascolto!

0: Senza soluzione di continuità e che bordì non si sa. Ripartiamo con i seguenti brani: Enrico Nigiotti, L'isola che non c'è, 883, Come stai? Bungaro e Fiorella Mannoia, Il deserto, Zucchero, Vedo nero.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione è

La stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi

quale destino siamo legati, a quale luogo invitati, e non esserci andati per una scusa banale.

tra i mille brani dei Pooh, la scelta è caduta su Ci penserò domani, Fabio Concato, Guido Piano, Mango scrivimi.

Non girate canale, ci siamo ancora con altri tre bellissimi brani. Chiara Civello, Il Mondo. Franco Battiato, Segnali di Vita. Roberto Vecchioni, L'uomo che si gioca il cielo a dadi.

e tu sei in piedi dalle sei. Tu stai pescando e io stanotte ho amato chissà chi. Ho la camicia fuori e sono qui. Ti leggo dentro gli occhi, figlio mio, come ti va?

In scaletta c'è rimasta la sigla finale ed i miei immancabili ringraziamenti per avermi fatto compagnia. Date un'occhiata al palinsesto su antennaweb.it per non mancare il prossimo appuntamento. Un saluto a tutti!

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

fuori il sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi. 18 centimetri e poi siamo schiavi. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi. 18 centimetri e poi siamo schiavi. Ti ricordi Wally tutti sulle sedie a scrollare i film

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao, sono Pietro Gabriele. Se siete pronti a fare un tuffo nei ricordi dell'estate, questo brano è per voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Ci pensiamo a settembre.
2: Buona domenica 16 agosto 2026, la chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960, Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Jannik Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

senilità. Con fulmine il tempo passa. Sono arrivato all'ultima fase della vita, l'anzianità. Posso dire di essere vecchio e godere di questo traguardo. Il mio corpo mostra l'evoluzione della vita, ma la mia voglia di vivere è sempre più intensa. La senilità regala la capacità di analisi, di apprezzare ogni attimo che passa. I ricordi riempiono la mia mente, ma vengono oscurati dalla realtà. Sì, molti non vogliono essere chiamati vecchi, credono di poter avere l'elisir di lunga vita. Ogni fase della nostra vita ci regala emozioni che oggi posso dire meravigliose. Sono anziano, posso ringraziare, non odiare, amare, essere utile alla mia famiglia, alla società. La biologia dà un inizio alla vecchiaia, 60 anni, però non conosce il termine, che per ognuno di noi è diverso. Io sono partito, farò la mia corsa e arriverò al traguardo felice.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Buona domenica a tutti. Siamo giunti così a Ferragosto, siamo ancora in ferie, stiamo vivendo le vacanze desiderate, abbiamo bisogno di riposo fisico, psicologico e spirituale. E qui su Antenna Web il vostro speaker Enrico vi sta facendo riflettere sul maestro interiore. Sant'Agostino ci insegna che c'è un amico interiore che ha bisogno di essere ascoltato. Anche se siamo in vacanza, vi consiglio di entrare in voi stessi e di dare spazio a questo maestro interiore che sempre bussa alle porte del nostro cuore. Propone una domanda molto semplice. Ma tu mi ami? A voi la risposta. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Il maestro interiore di Sant'Agostino. La mente umana è congiunta inseparabilmente alla verità. È più credibile dire che su alcuni argomenti anche gli indotti, se ben interrogati, possono rispondere correttamente, perché è presente in essi, nei limiti delle loro capacità, la luce della ragione eterna, dove scorgono la verità delle cose immutabili. E non perché l'abbiano in passato conosciute e poi se ne siano dimenticati, secondo l'opinione di Platone e dei suoi seguaci. Lo spirito umano è una natura razionale e perciò congiunta non solo alle verità intellegibili, ma anche alle realtà immutabili. Ed è tale che, volgendosi a quelle realtà con cui è congiunta oppure verso se stessa, proprio perché le vede, è capace anche di esprimere su di esse concetti corretti. Illuminata dalla luce di Dio, l'anima matura la sua decisione. A ciò riesce in forza della sua razionalità, in cui concepisce tale decisione, stabile nell'eternità di Dio. Là scorge qualcosa che sente di dover temere e lodare, amare e desiderare con tutto l'affetto. Non lo possiede ancora, non se ne è ancora appropriata, ne è solo attanagliata da una specie di fulgore, ma non è ancora robusta da rimanere fissa a contemplarlo. La mente invoca la luce di Dio e la verità di Dio. Quando l'anima si è snervata nelle tribolazioni, stancata nelle angosce, ripiegata nelle tentazioni, ammalata nelle fatiche, la mente che comprende dall'alto la verità la solleva e le dice: «Perché sei triste, anima mia, e perché mi turbi?» «Sappi», scrive a Fiorentina una giovane consacrata a Dio, «che io godo della tua fede, speranza e carità con tanto maggiore sicurezza, pienezza e schiettezza, quando meno tu avrai bisogno di imparare non solo da me ma da chiunque altro. Tuttavia, quando mi trovavo così e tu ti vergognavi a causa della tua età, i tuoi buoni genitori, assai condiscendenti, nell'assecondare i tuoi buoni desideri, si degnarono di farmi sapere quanto grande fosse l'ardore con cui eri infiammata per la pietà e la vera sapienza, e con molta gentilezza mi chiesero di non rifiutarti il mio modesto aiuto nell'istruirti in ciò che fosse necessario. Ecco perché, assecondando tali preghiere, ho ritenuto opportuno di incoraggiarti con la presente a rivolgermi i quesiti che desideri, in modo, cioè, che io non faccia un lavoro non necessario se dovrò sforzarmi a insegnarti verità che già sai, purché tu ritenga con la massima sicurezza che, anche se potrai imparare da me qualcosa di utile alla salvezza, ti sarà maestro solo colui che è il maestro interiore dell'uomo interiore, il quale nella tua mente ti mostra che è vero ciò che viene insegnato, poiché non vale nulla né chi pianta né chi innaffia, ma chi fa crescere, cioè Dio. A me piace piuttosto sentire un maestro che essere ascoltato come maestro, poiché ripensa a ciò che Gesù disse a coloro che aveva prescelti fra tutti: ma voi non fatevi chiamare rabbi dagli uomini, perché il vostro maestro è uno solo, il Cristo. Chiunque infatti dice la verità, la dice sotto l'influsso di colui che è la verità in persona. Ma poiché la tua misericordia è superiore a tutte le vite, ecco che la mia vita non è che distensione, mentre la tua destra mi raccolse. Nel mio Signore, il Figlio dell'uomo mediatore, tra te, uno e noi molti, in molte cose e con molte forme, affinché per mezzo suo io raggiunga chi mi ha raggiunto e mi ricomponga dopo i giorni antichi, seguendo l'uno.
dimentico delle cose passate, né verso le future che passeranno, ma verso quelle che stanno innanzi, non disteso ma proteso, non con distinzione ma con tensione, inseguo la palma della chiamata celeste. Allora udrò la voce della tua lode e contemplerò le tue delizie che non vengono né passano. Ora i miei anni trascorrono fra gemiti e il mio conforto sei tu, Signore, Padre mio eterno. Io mi sono schiantato sui tempi di cui ignoro l'ordine e i miei pensieri, queste intime viscere della mia anima, sono dilaniati da molteplicità tumultuose, fino al giorno in cui, purificato e liquefatto dal fuoco del tuo amore, confluirò in te. Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai, sì, perché tu eri dentro di me e io fuori, lì ti cercavo, deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature, eri con me e io non ero con te, mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti, se non esistessero in te. Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità, balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità, diffondesti la tua fragranza e respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete, mi toccasti e arsi di desiderio della tua pace. O Dio, Padre della verità, Padre della sapienza, Padre della vera e somma vita, Padre della beatitudine, Padre del bene e del bello, Padre della luce intellegibile, Padre del nostro risveglio e della nostra illuminazione, Padre della caparra mediante la quale siamo ammoniti di ritornare a te. Ti invoco, Dio delle misericordie, aiuta chi studia e in chi cerca la verità accendi la luce interiore. Io ti cerco, Padre, non affermo, ma tu, o Dio, vigila sui miei passi e guidami. Ma come ti cerco, Signore? Cercando te, Dio mio, io cerco la felicità della mia vita. Ti cercherò dunque perché l'anima mia viva, poiché l'anima mia vive di te.

perso tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Fra Fernando Conti ci aiuta dal cielo a guardare colui che è venuto sulla terra, Gesù Cristo nostro Signore, per guarire ogni forma di malattia. Gesù curava e cura ancora oggi le infermità del suo popolo. Il Dio di Israele è il Dio di tutte le genti, ma il tentativo di privatizzarlo come possesso nazionale accompagnò sempre il popolo, scelto per essere primizia e testimone dell'universale signoria di Dio. Israele dimentica la propria missione. Il Messia nasce ed opera in mezzo alla sua gente, fa saltare ogni particolarismo e allarga la missione ai confini estremi della terra. Anche per questo fu rifiutato e messo a morte. La stessa esperienza la rivive la comunità giudeo-cristiana davanti all'ingresso sempre più massiccio dei pagani che arrivano alla fede. Il racconto della guarigione della figlia di una cananea conferma questa chiusura. Meravigliato dell'incredulità della sua gente, Gesù va in un paese pagano, ascolta il grido di aiuto di una madre avvolta nel dolore e non guarda affatto alla sua nazionalità. Cristo manifesta così di voler essere il Messia mandato dal Padre a condividere il pane dei figli con coloro che erano considerati cani, lontani e peccatori, esclusi dalla misericordia. Il dolore non ha un nome, ma è esperienza universale che va rispettata. I figli sono tutti uguali davanti al Padre, perché di Lui portano immagine e dignità. Se Dio ha una preferenza, la nutre verso i più poveri, gli ultimi e i malati. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e amarlo, li condurrò. Lo assicura la parola sul mio santo monte e li colmerò di gioia nella mia casa. Ecco, sul santo monte della Pasqua ci ha condotti con sé il Signore Gesù e nel suo sangue ci ha tutti riscattati, giudei e greci, schiavi e liberi. Dei due ha fatto un solo popolo perché Lui è l'unico Signore di tutti, il primogenito di una moltitudine di fratelli. Questo è il segreto rivelato dalla Pasqua. Cristo ha abbattuto il muro di separazione e la divisione. Egli è venuto ad annunciare pace a coloro che erano vicini e ai più lontani. Per mezzo di Lui possiamo presentarci gli uni gli altri al Padre in un solo spirito. È il miracolo della Pentecoste. Quando tutti, anche i pagani e gli stranieri, sentono parlare nella comune lingua dell'amore delle grandi opere di Dio, il dono dello Spirito Santo porta a compimento l'opera della salvezza e rinnova tutta la creazione. Il Signore Gesù è il cuore pulsante di questa storia meravigliosa e inaudita. Ed ecco, una donna cananea si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide!» Quanti poveri hanno urlato la loro sofferenza, quanti oppressi nel silenzio del cuore hanno presentato a Dio l'ultimo tentativo della speranza, quanti perseguitati ingiustamente hanno gridato e invocato giustizia, quanti disperati hanno confidato nell'aiuto dall'alto, quanti miti hanno affidato le loro lacrime nascoste a Cristo crocifisso. Siamo un po' tutti come la donna cananea e come Bartimeo, cieco, sulla strada di Gerico. Abbiamo bisogno di presentare al Signore Gesù le nostre ferite e i nostri fallimenti. Abbiamo urgenza di chiedere aiuto e sollievo per questa generazione che sta morendo. Il Cristo ha il potere di strappare tutti dalla paura della morte e dalle seduzioni del male. Mia figlia è molto tormentata da un demonio, ma Gesù non le rivolge neppure una parola. È la pedagogia del silenzio che educa alla fede, come con il cieco di Gerico. Ma a Gerico i discepoli rimproverano perché taccia, mentre davanti alla cananea si avvicinano a Gesù implorando: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Era tanto forte quel grido da rendere insopportabile quell'insistenza. Quale doveva essere il dramma della madre per il tormento della figlia? La profondità del dolore materno commuove anche il seguito di Gesù. Davanti a tanta insistenza, il Maestro rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». La missione di Gesù è universale e tuttavia la sua opera comincia dalla propria casa. I doni e la chiamata di Dio, come la promessa e l'alleanza, sono irrevocabili. Eppure, quante volte coloro che sono vicini e familiari di Dio rifiutano il dono ricevuto, come Gerusalemme che uccide i profeti e lapida coloro che le sono stati mandati. Anche oggi si rinnova questo rifiuto doloroso da parte di intere nazioni di antica tradizione cristiana.
il rifiuto allarga il campo del Vangelo. Quando videro quella moltitudine di pagani che si convertivano, i giudei furono ricolmi di gelosia. Allora Paolo e Barnaba dichiararono con fermezza: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così, infatti, ci ha ordinato il Signore. La cananea si avvicinò a Gesù e si prostrò implorando: Signore, aiutami. La donna grida, supplica, insiste e il Maestro si piega davanti a una fede tanto grande. La cananea costringe il Signore ad anticipare la sua opera di salvezza verso i pagani. Così, come la fede e la preghiera di Maria lo avevano sollecitato a Cana di Galilea ad anticipare la sua ora per venire incontro ad una famiglia in difficoltà, donna, avvenga per te come desideri. In quell'istante la figlia fu guarita.

Ed ora si apre per voi, carissimi amici e amiche di Antenna Web, la rubrica L'angolo del poeta. Abbiamo terminato con le poesie di Davide Maria Turoldo, un sacerdote profeta del Novecento. Ora vi porto all'attenzione di un piccolo libricino dal titolo Biddi Timpi in siciliano, che tradotto in italiano si capisce già e vuol dire Bei Tempi, di Vincenzo Giordano, Giovanni La Rosa, Edizioni del Roveto. Un breve accenno sui due autori. Vincenzo Giordano è originario di San Cataldo Caltanissetta. Coltiva la passione per il cinema. Ha partecipato con piccoli ruoli, figurazioni speciali e comparse in alcuni film, fiction, documentari, cortometraggi e serie televisive, tra cui Come il vento, Squadra antimafia, La narcotici, Furore 2, Non è stato mio figlio, L'onore e il rispetto, Zero miracoli, Doc, Don Matteo, Blanca, Lupo bianco, Il sole nell'abisso, Nostro Novecento, M, il figlio del secolo, Leucos. Lettore di brani ed autore di poesie, ha ricevuto numerose attestazioni di merito in occasione di premi letterari internazionali di poesia e narrativa. Giovanni La Rosa è originario di Messina, studioso saggista, ricercatore di linguaggi visivi e performativi, curatore e organizzatore culturale. Esprime nel cinema, specie nel docufilm letterario, la sua sperimentazione poetica. Autore di numerosi saggi sul Novecento letterario, trasforma la parola critica in racconto per immagini, costruendo una filmografia che percorre memoria, letteratura e storia con lo sguardo di un narratore contemporaneo. La sua opera è un continuo attraversamento dei confini fra parola e immagine, tra passato e futuro. Una ricerca viva che fa del cinema un luogo di poesia, di ricordi e di pensiero. Biddi Timpi, appunto, è un racconto poemetto che intraccia diario, memoria e poesia. Un viaggio tra sogno e realtà che rievoca la Sicilia popolare dei bei tempi, dando vita ai ricordi dei carusi nelle miniere, al profumo del pane cunzato, ai riti della Settimana Santa, alle passeggiate nei vicoli assolati, ai giochi di strada e ai volti semplici della comunità. Le poesie in dialetto siciliano diventano la porta d'accesso a un mondo perduto, dove la figura materna è custode di fiabe e di gesti antichi. Il racconto si legge in avanti e all'indietro, come un cerchio che ritorna sempre all'infanzia e alla casa. Un canto d'amore alla Sicilia e un invito a non dimenticare la memoria che ci ha cresciuti. Sono impietrito di fronte a quelle parole che provengono da un tempo lontano, quasi sbalordito. Come detto, mi sembra di aver sentito una voce nel silenzio. Supero l'apatia e reagisco. Chi parla? Chi sei? Eri solo. Adesso ci sono io, la voce della poesia. Non ho capito. Chi sei? Te l'ho detto. Sono qui per farti sentire meno solo. Mi sembra di aver capito che ti senti solo e che soffri la noia. Giusto? Quindi sono venuta a farti compagnia. A farmi compagnia? Io non ho bisogno di nessuno. Ma com'è possibile sentire questa voce? Dove sei? Sono con te, qui nel presente. Io sono nella tua testa. Non ho nome, non ho passato né futuro. Sono il presente. Ti seguirò se vuoi. Così ti sentirai meno solo. Ma dici davvero? Ah, non hai un nome? Ti chiamerò. Ma sei sicura di quello che vuoi? Sei sicura che vuoi stare qui con me? Sì, sono sicura. Dove sono? Lo scoprirò. Se vuoi, starò sempre con te. Siamo d'accordo. Sorrido però. Che sorpresa. Ma come mai tu parli? Non si è mai vista la voce della poesia che parla. Te l'ho già detto. Comunque, non ha importanza, purché attesti a bene che ogni tanto io parli e ti dica quello che penso. Per me va bene. Adoro le persone che dicono ciò che pensano. Sicuro che non ti dà fastidio? Nessun fastidio. Anzi, ehi, è tardi, è ora di cena, ti saluto, ho da fare. Sai, non sono uno che si accontenta e adesso ho fame. Alla prossima. Finito di cenare, mi addormento e inizio a sognare un mondo immaginario, pieno di colori e antiche rimembranze che mi conducono su un sentiero antico. È terra mia. Terra mia.
La voce mi accompagna, guidandomi lungo il cammino. Mi trovo nell'ombelico della mia terra, la Sicilia. Vedo davanti a me tanta gente che conoscevo e che lavorava nelle miniere per portare a casa il pane. Molti sono emigrati a cercare fortuna, ma un pezzo di cuore è rimasto nella terra natia. Vedo una strada che attraversa il mio paese e abbraccia le case, le strade e la chiesa del Santissimo Rosario. A fianco un campanile che suona puntualmente a mezzogiorno con la storica musica «Va cabonno, va a travaglia», mentre il sole la avvolge. In alto la chiesa madre, piena di stucchi, un organo con le canne, tre navate decorate e le pareti luccicanti. In cima al paese l'orologio, con quattro occhi grandi che osservano tutto, l'Etna e le chiese. Attorno alla torre tante casette e tutta la gente che vi abitava. Sospiro, bella terra mia, anche se sono lontano, sei sempre la mia casa. La voce sembra rispondermi accarezzandomi. Non ci dobbiamo mai vergognare da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo. Con queste parole mi sveglio di soprassalto. Sono ancora inebriato dal sogno, combatto la forza di gravità. Mi alzo di scatto, faccio tre passi e ascolto la voce che mi parla, ancora dettandomi le parole. Inizio quindi a scrivere, accompagnato dal suono soave della voce della poesia. Terra mia. Non vedeco da Sicilia se trova terra mia. E ho paese da Perrera. Tanta gente ci travagliava e per guadagnare una lira. Poveriddi travagliavano fino alla sera. Qualcuno si ne lontano per cercare fortuna. Ma un pezzuddo di cuore resta da sutta, mezzo lagnuna. Quanto si bedda terra mia. Do corso lungo lungo attraverso paese. Avrazza vanedde, case e chiese. C'è una chiesa. Nello corso, a chiesa d'Orosà, vedo campanele, c'è orologio. Suona ogni giorno e puntualmente a mezzogiorno, con lo sole che la baglia. Suona, va cabonno, va travaglia. Più avanti c'è un commento e da sutta un monumento. Per chi cara matrice c'è una chianata, che prima era una scalinata. Ave tre navate ranne, un organo con le canne. Le pareti colorate e le tette tutte decorate. Ammontata c'è orologio, onde si vede o paese, l'Etna e le chiese. Si fa tagliare da tutte l'agnuna e pacchianare da un capo. Sanno fare tante scaluna. Sutta da torre c'è sue casozze e tanta gente ora diventarono rannozze. Tante zete posteava, ma da un capo noddo te tagliava. Quando chiove, nevica o tira vinto, idda non si fa pegliare dello spavinto. Gli è bella dritta già torre, assettata in capo o monte taborre, bella Sicilia mia. Anche se sogno lontano, sei sempre a casa mia.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, versetti 21-28. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. L'amore di Dio non è cosa fra le altre, ma è la dimensione più luminosa e nobile dell'esistenza, dice Don Fabio Rosini a proposito di questo Vangelo appena proclamato. Non è ovvio farne esperienza, perché per accoglierlo è richiesta apertura, crescita, semplicità, povertà e altri aspetti che sono nella gamma della vera relazione, e ci sarebbe molto altro da dire. L'amore di Dio non si comanda a bacchetta, lo si accoglie, va atteso e assecondato. Ma noi impazienti, grossolani e sbrigativi tendiamo a non aspettare i tempi di Dio e a prendere le scorciatoie del fai da te. Quindi cerchiamo di mettere in piedi l'amore di Dio e anche quell'umano, alla bella e meglio. La conseguenza di tutto questo è l'incostanza dei nostri rapporti con Dio e con il prossimo e la crisi delle relazioni durature di ogni tipo. Il succedaneo di amore più classico è il sentimentalismo, la smangeria, il volemose bene, glicemico, oggi trionfante, oppure la gentilezza, la formalità e la buona educazione. Nel Vangelo di questa domenica troviamo che Gesù non è né sentimentale né gentile, ma duro e scostante. I discepoli sembrano più misericordiosi di lui. Una povera madre angosciata gli chiede aiuto e lui non le rivolge neppure una parola. I discepoli gli chiedono di ascoltare la sua supplica e Gesù sfodera una coltellata come: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». E sia noto che il diminutivo non è affettuoso ma dispregiativo. Carta vetrata sulle nostre gentilezze tolleranti. Ma perché Gesù si comporta così? La prima chiesa evangelizzò un mondo pagano, fine e tronfio, la sublime cultura ellenistica, ad esempio. E sarebbe stato facile pensare che fra la raffinatezza mediterranea e il cristianesimo ci fosse una semplice differenza di gradualità. Questo non era e non è vero. La redenzione portata da Cristo richiede il battesimo, il morire all'uomo vecchio e ai suoi succedanei di amore, per ricevere la novità che solo lo Spirito Santo può dare. Per entrare in questa nuova natura, che non è la natura umana, tout court, bisogna rinnegare il demonio, il mondo e la carne. Il testo di questa domenica racconta della fede di questa cananea che non ha problemi a riconoscere la propria povertà, è distaccata dalla sua struttura pagana e fa un atto che le spalanca le porte della grazia che Cristo di colpo le accorda. È l'atto di riconoscersi indegna e di riconoscere senza difficoltà di essere un'estranea e si definisce cane, che nel linguaggio religioso ebraico, ancora oggi in uso nell'Islam, vuol dire pagana. È così che si arriva alla grazia per la propria povertà. Chi ha imparato la misericordia ha nella memoria il giorno in cui ci si è scoperti cani, inumani, indegni. Pietro e Paolo, ad esempio, ci sono passati, dovendosi ammettere traditori o assassini. Questa cananea chiede una briciola che non merita, e fa bene. La fede più grande si versa nel cuore più povero. Se pratichiamo l'arte di ricordare i giorni in cui siamo stati cani, contempliamo la pazienza di Dio con noi e i molti motivi per usare pazienza fra di noi.

porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione

Onda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Non ti puoi sbagliare perché...

In tempo di vacanze si apre per voi una rubrica sulla Costituzione della Repubblica Italiana e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. A tutti i giovani e a tutti gli insegnanti in ascolto di Antenna Web, fate tesoro di questi due caposaldi della vita di ogni essere umano. Da moltissime scuole sono pervenute richieste di pubblicazioni contenenti i testi della Costituzione della Repubblica. Tali richieste trovano la loro motivazione nella grandissima importanza di far conoscere agli studenti, che sono cittadini italiani, le carte fondamentali che regolano la vita della nazione e che costituiscono la base dell'educazione civica e sociale. Mi auguro che i documenti qui citati siano oggetto di studio e di approfondimento, sia per i valori, ideali, di cui sono carichi e che devono essere fatti propri e vissuti da tutti i cittadini, sia per le indicazioni operative che da essi scaturiscono e che pure riguardano la vita di ciascuno di noi, anche nelle sue manifestazioni più minute. Sono certo che gli insegnanti avranno cura di illustrare come ogni parola di questi altissimi testi abbia dietro di sé una lunga e durissima storia di lotte condotte dai popoli per la conquista delle libertà civili e politiche, dell'indipendenza nazionale e dell'autogoverno, della democrazia come forma di reggimento e di convivenza, per il rispetto della persona umana e dei più deboli, in particolare per la giustizia sociale e l'elevazione della classe operaia, e come pertanto essi vadano letti con rispetto e insieme con passione. Dobbiamo riflettere infatti sulle sofferenze dei pionieri, dei patrioti e dei partigiani di ogni tempo, che hanno donato anche la vita per permettere a noi oggi di vivere secondo questi principi e con queste regole, e insieme dobbiamo impegnarci per raggiungere ulteriori traguardi di giustizia, di uguaglianza,

tra gli uomini di dignità e di pieno rispetto per tutti, essendo ancora numerose e spesso drammatiche le situazioni di contrasto coi principali enunciati in cui ancora oggi si trovano molti cittadini. Filippo Azon, assessore regionale all'istruzione della Regione Lombardia. Parte prima. Diritti e doveri dei cittadini. Titolo primo. Rapporti civili. Della Costituzione della Repubblica Italiana. Articolo 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione e perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida, nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Articolo 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi a modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Articolo 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Articolo 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Articolo 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Articolo 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Articolo 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Articolo 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione o di istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi,
quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente e non mai oltre 24 ore fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida, nelle 24 ore successive il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Articolo 22. Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Articolo 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Articolo 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Articolo 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Articolo 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. L'ultimo comma non si applica ai delitti di genocidio, giusto l'articolo unico della legge costituzionale 21/6/1967, numero 1. Articolo 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Articolo 28. I funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

e dalle stupende e meravigliose parole della nostra Costituzione italiana, passiamo alla parola delle parole, Gesù Cristo, la parola del Padre. In Lui tutte le profezie antiche trovano compimento. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio, sempre in compagnia di Enrico. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite, è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo vostro padre esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetti 49-56.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Continuiamo ad omaggiare San Francesco d'Assisi a 800 anni dal suo transito e vogliamo ringraziare anche Papa Leone XIV che il 6 di agosto è venuto a far visita nella città del Poverello, un incontro speciale con tutti i giovani d'Europa. Possa da questo incontro scaturire una nuova Pentecoste. E anche per intercessione di Francesco e di Chiara, vengano illuminati tutti i giovani della terra perché si ponga fine a queste assurde guerre. Omaggiamo appunto la città di Assisi parlando di cerimonie religiose e folklore. Iniziamo con il giorno dell'Ascensione. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Alla vigilia della festività dell'Ascensione si usa salire sul Monte Subasio per trascorrervi la notte. Nel giorno dell'Ascensione, agli stazzi, viene celebrata la messa, poi vengono organizzati giochi popolari come il palo della cuccagna o la corsa dei sacchi. In passato venivano ornati mazze e bastoni con i fiori del Subasio per perpetuare un'antica usanza dei pastori che celebravano così l'avvento della buona stagione e il ritorno ai pascoli di montagna. Oggi le leggi preposte alla salvaguardia dell'ambiente impediscono giustamente il proseguire di questa tradizione per la conservazione delle specie floreali del Monte Subasio. Lunedì di Pentecoste. Dalla loggia della Basilica Superiore il popolo viene benedetto con il sacro velo della Madonna riportato dall'Oriente da Tommaso Orsini e da lui donato alla città. Per l'occasione ha luogo una suggestiva processione che dalla Basilica Inferiore sale sul prato davanti alla Basilica Superiore. Corpus Domini, come dovunque si svolgono processioni. Interessante è quella che si svolge il giovedì successivo alla solennità, detta processione delle pianete belle, perché i chierici vi partecipano vestiti dei paramenti più preziosi e belli conservati nelle chiese di Assisi. Particolare però è quella dell'ottava del Corpus Domini, detta processione delle pulci, che attraversa la parte alta della città percorrendone alcuni dei vicoli più antichi e caratteristici in cui vengono allestiti i tradizionali tappeti di fiori. Festa del Voto. Il 22 giugno si celebra il ricordo della liberazione di Assisi dai saraceni avvenuta per intercessione di Santa Chiara. Alla sera della vigilia la città viene illuminata con fiaccole per rievocare la veglia di preghiera che Santa Chiara e le consorelle dedicarono a questa intenzione. La mattina del 22 giugno una processione parte dalla cattedrale e si ricongiunge in piazza del comune con il corteo del sindaco, con i valletti e i trombetti comunali. La processione prosegue poi alla volta di San Damiano, dove nel corso di una cerimonia religiosa avviene l'offerta dei ceri votivi. Il perdono di Assisi, concessa da Onorio III direttamente a San Francesco, l'indulgenza plenaria è ancora elargita a chi confessato e comunicato sosti in preghiera presso la Porziuncola durante la festa che viene celebrata dal 31 luglio al 2 agosto. Numerosi pellegrini, soprattutto da Abruzzo, Lazio e Campania, accorrono come di tradizione per partecipare alle solenni cerimonie religiose che in quei giorni si celebrano nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. L'indulgenza della Porziuncola è tra le più importanti della cristianità per il particolarissimo privilegio della remissione totale dei peccati ai fedeli che vi partecipano. Festa di Sarufino e Santa Chiara. Come già si rileva dagli statuti del comune e delle confraternite della città risalenti ai secoli XIV e XV, le autorità comunali dovevano recarsi per la festa del santo patrono, Sarufino, e degli altri santi protettori, Santa Chiara e San Francesco, presso le chiese dedicate dove doveva avvenire l'offerta della cera. Ciò avviene ancora nel corso di solenni riti religiosi in occasione di queste due importanti festività, che si celebrano rispettivamente il 10 e l'11 agosto. Nei due giorni di festa vengono realizzate anche manifestazioni culturali come concerti e rappresentazioni teatrali. Cavalcata di Satriano. La prima domenica di settembre, per rievocare l'ultimo ritorno di San Francesco ad Assisi, episodio narrato nella Vita Seconda di Tommaso da Celano,
ha luogo la cavalcata di Satriano, in ricordo di quella che i cavalieri del comune fecero andando incontro al loro santo per riceverlo, ma soprattutto per tutelarne l'incolumità. Una sorta di processione a cavallo che si svolge da Assisi a Nocera e viceversa, percorrere le vie della città fino alla piazza del comune, preceduta dal carroccio con una reliquia di San Francesco. Festa di San Francesco. Il 3 e 4 ottobre viene celebrata la festa di San Francesco. Le cerimonie sono presiedute da autorità religiose, civili e militari. E da quando il santo è stato proclamato protettore d'Italia, una regione ogni anno offre l'olio perché arda nella lampada votiva posta davanti alla sua tomba. Il 3 sera si rievoca il transito presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, mentre il 4 avviene la solenne offerta dell'olio presso la Basilica di Assisi. Manifestazioni folcloristiche della regione invitata ad offrire l'olio al lieto nei due giorni di festa. Festività natalizie. Per rievocare l'episodio francescano del presepio di Greccio vengono realizzati presepi per le vie e le piazze della città, oltre che nelle chiese. Alcuni di essi sono di grande valore artistico. Nei dintorni della città vengono messe in scena drammatizzazioni popolari della natività.

tetto di cielo e due scarpette impolverate al suolo. Come eri piccolo quando eri piccolo, come eri solo. Come ero giovane quando eri giovane, quando crescevi che io non c'ero. Troppo impegnato a inseguirmi, a cercarmi e a capire il posto dov'ero. Così occupato a disegnarmi il cielo, da scordarmi di imparare il volo. Come ero giovane quando eri giovane, come ero inutile e solo. Ma vedi come si va increspando il mare,

Com'era facile sentirsi libero, com'è difficile sentirsi ancora. Se colorandomi di rosso al tramonto, non sono certo del giorno e dell'ora. E se sul capo ho un pezzetto di cielo e poso scarpe impolverate al suolo, non è difficile trovarmi seduto mentre parlo da solo. Ma vedi come si va increspando il mare,

0: Prima di lasciarci e di ricevere la mia benedizione diaconale, da Assisi faccio giungere a voi due bei pensieri. Uno, scritto da Guido De Paulis, una poesia per Francesco. La seconda, la preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco per chiedere il dono della pace. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada su fiori ormai appassiti, a te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il potente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis di San Vito Romano. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte, come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu, nel crocifisso di San Damiano, hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in Lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. Ed ora, su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie, sugli amici e sull'umanità intera, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungo akubariki. El Señor te dé la paz. Que le Señor te don la paix. O Señor, vos dé a paz. Pocoi dobro. Mir in dobro, mege de Herr euch Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre in mia compagnia, con Insieme Festeggiando Dio.
1: Se non riesci a capire qual è la strada giusta da prendere, non pensarci, danza. Salta tutte le scale di Do, alza la musica. Alzati con il canto, riempiti i polmoni di ritornelli e prova ad indicare una costellazione che conosci con la punta del piede. Se non sai ancora che scelta prendere, che cosa fare, allora dipingi una parte del muro interiore che hai da sempre lasciata bianca. Scendi a patti con i tuoi primari, solo se son colori. Dipingi con il rosso se vuoi battere la rabbia, vai di giallo se punti al sole, facci caso, facci sempre caso a dove ti porta il blu. Se non sai ancora cosa vuoi essere, cosa vuoi diventare, riempiti la sala di libri, sicuramente c'è Rumi che deve dirti qualcosa, c'è Pasolini che ha un bel punto di vista, c'è Kerouac che può stimolarti un viaggio, c'è un Vangelo che ti insegna a condividere il pane, ricorda, i libri sono la prova che si può restare amici anche quando si è costretti ad un'eterna lontananza. Se impari a leggere, allora non vivrai mai una brutta solitudine. E se non sai ancora cosa vuoi, chi sei, dove vuoi andare, lascia da parte la paura e fidati della vita. Ti assicuro che stai andando benissimo.

Bentrovati amici di Musical Chatter, tutti pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi mettiamo insieme due viaggi estremi. Uno sul mare reale, duro, economico e quotidiano. L'altro dentro un immaginario cosmico e sentimentale. Partiamo con Billy Joel e The Downeaster Alexa. Una canzone che profuma di sale, di tanta fatica, ma anche di dignità. Billy Joel qui non racconta il mare da cartolina. Entra nella voce di un pescatore del Long Island che vede il proprio lavoro diventare ogni giorno più difficile. È una canzone sociale, mascherata da ballata marinaresca, con il ritmo che sembra seguire il rollio dell'acqua e un senso di fatica che non diventa però mai retorico. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. The Downeaster Alexa è contenuta in Stormfront, l'album del 1989 prodotto da Billy Joel con Mike Jones dei Foreigner e uscì come singolo poi nel 1990. Il titolo riprende il nome della barca del cantante di Billy Joel, chiamata Alexa, in omaggio alla figlia Alexa Ray Joel. Il celebre assolo di violino è suonato da Itza Perryman. Ma l'aneddoto più forte riguarda l'impegno concreto di Joel per i pescatori di Oyster Bay. Il brano attirò realmente l'attenzione sulle difficoltà della categoria e i proventi del singolo furono destinati proprio a loro. È anche per questo che la canzone non suona come un puro esercizio di stile, perché dietro il personaggio narrante nella canzone c'è un mondo reale di vere restrizioni, di debiti, di famiglie, ma anche di orgoglio. La voce di Billy Joel è tesa, quasi epica, ma trattenuta. Non fa il marinaio da teatro, non fa la sceneggiata, ma prova a restituire la dignità di chi lavora duramente, mentre tutto si stringe attorno. Il violino di Perryman aggiunge una malinconia larga, come se il mare diventasse una cassa di risonanza, ecco, di questa difficoltà, ma sempre con grande dignità. Ascoltiamola. Billy Joel con The Downeaster Alexa.

Eccoci amici di Musical Chatter, quella che abbiamo ascoltato era Billy Joel con una canzone che tiene insieme denuncia, racconto e un grande respiro melodico. Ora abbandoniamo questo porto, anzi lasciamo proprio il porto e alziamo lo sguardo. Con i Muse il viaggio non è più sulle rotte della pesca, ma dentro una richiesta di presenza che diventa quasi cosmica. Andiamo nello spazio. Be With You dei Muse è un brano del 2026, un secondo singolo dall'album The Wow Signal. È una canzone d'amore, ma filtrata attraverso il loro immaginario. Quindi c'è elettronica, c'è organo e poi c'è lo schema del rock progressivo, la tensione da stadio e un senso comunque di ricerca che guarda sempre oltre il semplice rapporto a due. Una piccola curiosità. Il pezzo si apre con un pezzo d'organo che è stato registrato alla First Congregational Church di Los Angeles e si sviluppa in tre sezioni che passa da un'introduzione quasi di musica sacra a una parte più elettronica fino all'esplosione poi rock finale. La produzione è firmata dai Muse con Dan Lancaster e Alex Von Korff. Anche il lancio fu perfettamente nello stile dei Muse, con teaser criptici, codici Morse e un immaginario legato al celebre Wow Signal, il misterioso segnale radio captato forse nel 1977. Il video, diretto da Nico Paolillo e interpretato da Ela Balinska, accompagna questa idea di contatto a distanza, trasformando il desiderio di stare con qualcuno in una specie di messaggio lanciato nello spazio. Quindi da message in a bottle, da a message in the space. Vocalmente, Matt Bellamy è nel suo territorio naturale. Parte controllato, quasi raccolto, poi apre verso quel falsetto e quella teatralità che rendono i Muse riconoscibili in pochissimi secondi. Quindi dopo la concretezza del mare di Billy Joel, qui l'amore si fa segnale, attesa, attrazione gravitazionale, cos'altro si può dire? Basta con le parole. La puntata finisce qua, Siviadini vi dà appuntamento alla prossima e ci salutiamo ascoltandoci insieme i Muse con Be With You.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi un bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Ed eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati all'ascolto da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni. Ciao, ciao.
0: Ciao Marco, e mentre in copertina di Classic Rock ci sono sempre i Deep Purple, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana con un loro nuovo disco, una foto bellissima tra l'altro, bravo Maurizio Becker, e purtroppo ci sono delle notizie che riguardano il mondo del rock, di scomparse. A questo punto, proprio in questi giorni, mentre registriamo, diciamo, dedicheremo poi un ampio spazio, se n'è andato un carissimo amico, un grande protagonista del Naples Power, Peppino Di Capri, e quindi a proposito di scomparse è doveroso un saluto, un abbraccio enorme al grande Peppino. Veniamo invece a un personaggio cui proprio Marco tu mi hai segnalato questa doverosa attenzione che dobbiamo a una scomparsa di una protagonista del pop rock, no? di un genere rock melodico che è andato molto bene e di cui sicuramente Classic Rock parlerà, perché è successo proprio in questi giorni. Stiamo parlando di una grandissima Bonnie Tyler, un personaggio strepitoso, ha fatto grandissimi successi, e diciamo qualcosa che riguarda la sua carriera.
3: Allora, di Bonnie Tyler si dice che sia la first lady del rock gallese. La sua vita è stata quella che una volta era la vita delle rock star, che prima però facevano dei lavori umili. Lei era una commessa e cantava nei club locali la sera, finché fu scoperta da un tale scout ed è divenuta un'icona assoluta del pop rock. L'altra cosa particolare, aneddotica della sua vita, è che lei ha passato la storia per questa voce roca, potente. Bene, quella voce roca e potente non era inizialmente la sua, ma nacque per caso dopo un delicato intervento alle corde vocali non andato benissimo, ma che invece ne causò il suo successo.
0: Sì, è stato, diciamo, questa disgrazia chirurgica per lei è stata poi la fortuna della sua carriera. Tu prima, mentre sentivamo il pezzo, facevi qualche riferimento a Tina Turner, che ci azzecca, ci sta proprio bene. Vabbè, io che dici, vogliamo ascoltare uno dei suoi brani celebri?
3: Allora sì, noi andiamo a prendere proprio l'album del 1983 che le ha dato il successo, ripeto, mondiale, ovvero Faster Than the Speed of Night. Questo era il titolo dell'album. Sì. Ricordiamo che all'interno di questo disco ci suonava anche la sezione ritmica degli Street Band di Bruce Springsteen, quindi diciamo così si trattava bene, ecco, per essere un primo
0: comitato
3: disco.
0: D'onore, comitato sonoro d'onore, ovviamente, molto bene.
3: Direi di sì. E ovviamente il brano che facciamo ascoltare è quello che conoscono tutti, è diventato un inno generazionale, peraltro un brano molto particolare, Renato, perché ha una strofa lunghissima, cioè questa progressione, non arriva mai l'inciso, e quando alla fine arriva l'inciso è una liberazione,
0: orgasmico, diciamo proprio. Va bene, allora, Bonnie Tyler,
3: Total Eclipse of the Heart.

0: falling apart. Ed eccoci qui a Classic Rock on Air, nello spazio destinato, possiamo dire, Nando, sto per iniziare con Nando Misuraca questo spazio.
1: Ciao Renato.
0: E mi incuriosisce molto questo personaggio che stiamo per presentare, perché si tratta di un'artista, una donna, musicista, cantante, ballerina, come sono ballerini gli artisti di musica popolare, che ha collaborato con un sacco di persone che dopo, Nando, tu ricorderai, perché abbiamo strabuzzato gli occhi, no, sui nomi bellissimi. Allora, dicevo che il nostro spazio ovviamente è uno spazio, una volta si sarebbe detto alternativo, ma diciamo uno spazio dedicato alla qualità. La qualità, perché la musica indipendente è comunque di qualità, perché la musica delle etichette indipendenti molto spesso è migliore di quelle delle trombonistiche major, sei d'accordo Nando?
1: Assolutamente, decisamente.
0: E dunque questo è uno spazio comunque all'interno di uno dei nostri grandi fiancheggiatori, il MEI, l'alto fiancheggiatore e l'altoparlante che ci distribuisce. Il MEI tra l'altro ti vede anche nella figura di rappresentante del MEI Sud, quindi sei in, come si dice, in piena veste.
1: E parte in causa.
0: Bravo. Parliamo stavolta del Folkest, che è una manifestazione, una rassegna molto interessante, che tira fuori sempre dell'ottima musica legata in qualche modo a folk, ma non limitatamente al folk, perché spazia fra jazz, rock, blues. E questa artista di cui stiamo a parlare è in pratica una jazzista etno. Lei è Natalia Abascià, è una splendida violinista che usa il violino anche un po' come mandolino, come chitarra, insomma lo pizzica, ed è la vincitrice del premio Alberto Cesa, che è uno dei premi che il Folkest assegna ad artisti. In questo caso lei è collegata anche al MEI, no? Perché questo premio è in qualche modo in collaborazione, e diciamo che ci ha molto molto impressionato. Abbiamo visto un video bellissimo, un video proprio bucolico bucolico musicale, no? Ma diciamo qualcosa su lei, musicista, sulla sua carriera.
1: Natalia Abascià è praticamente una jazzista che ha un curriculum da paura, perché può annoverare, penso pochissimi possono farlo, Ennio Morricone, Carla Fracci, Cher, Raffaella Carraggia, Gianni Morandi, Didi Bridgewater, insomma collaborazioni eccellenti per un artista che, come abbiamo potuto ascoltare, eccellente violinista, cantante, ballerina, e il singolo che propone si chiama Picche Cause ed è un singolo veramente ambientato in solitaria, ma una solitaria che riesce a riempire la scena col suo talento, per cui veramente tanta roba.
0: Bene, nel video l'abbiamo anche vista ballare, come siccome le artiste della musica etnica, io ho visto di recente il concerto di Eugenio Bennato, sempre strepitoso, con la sua cantante che balla anche, e subito dopo c'era Goran Bregovic con le sue cantanti, anche ballerine. Quindi è tipico dell'etno jazz, etno rock, che si balli oltre che cantare.
1: E altra particolarità, Renato, è che sì, lei, essendo originaria di Ruvo di Puglia, ha scelto la lingua pugliese come lingua madre di questo progetto.
0: Certo.
1: E la fa sembrare internazionale, perché sembra che
0: canti
1: lei.
0: È un dialetto strettissimo che sembra, insomma, sì, fra l'inglese e il portoghese, insomma, è un vero e proprio canto molto internazionale. Allora io direi, abbiamo incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori, quindi direi di annunciarlo. Natalia Abascià,
1: Picche Cause.

0: Adesso a Classic Rock on Air è il tuo momento, Marco, il momento della rubrica Soundtrack City che curi con Massimo Privitera nel web e che noi a Classic Rock on Air, come di consueto, ospitiamo dei frammenti sia di interviste, ma soprattutto è questo bel momento di spazio alle immagini, no? Perché la musica per il cinema, per le colonne sonore, insomma per tutto quello che c'è da vedere è una musica particolare e tra l'altro tu come professione sei anche un music supervisor, quindi ci stai dentro fino alle orecchie, non dire fino al corpo. Dunque, adesso parliamo di un personaggio, un compositore contemporaneo, interessante, ha collaborato con tantissimi artisti, adesso tu ci dirai qualcosa in più, Pericle Odierna, che stavolta è nelle vesti di scrittore. Come mai un compositore scrive un libro? Beh, non ce la faceva più a questo frastuono di fondo, più che rumore di fondo, che ci circonda, no? E quindi ha scritto questo libro. Come si intitola il libro, Marco?
1: Allora, il libro si intitola Etica del silenzio e architetture del suono. È un testo evidentemente dedicato all'importanza del silenzio. In sostanza, in un'epoca infestata dall'invasione del rumore e della musica passiva, che questa peraltro quella della musica passiva è una nota battaglia che sta facendo Nicola Piovani e fece anche Ryuichi Sakamoto, soprattutto contro la musica onnipresente nei negozi, nei ristoranti, insomma,
0: la musicaccia onnipresente.
1: Ovunque. Questo libro di Pericle invece ci parla proprio del valore del silenzio. In sostanza, senza silenzio non ci sarebbe neanche musica.
0: Molto bene, e diciamo che in chiusura, scelto dallo stesso Pericle Odierna, un pezzo molto molto bello, cantato da Loredana Marino, un pezzo di Pericle, si chiama Cussì. Allora, Soundtrack City.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi abbiamo due ospiti fondamentali. Il primo è un grandissimo compositore, amico, già altre volte è venuto in programma, ma questa volta ci viene per presentare un libro, non una colonna sonora, ma un libro. Il secondo ospite è il silenzio. È silenzio perché è in fondo il protagonista vero del libro, appunto, di Pericle Odierna, che faccio entrare. Eccolo qui, ciao Pericle.
2: Ciao Marco.
1: Allora, il tuo libro, andiamo a ricordare il titolo che è fondamentale, Etica del silenzio e architettura del suono, dai quaderni dell'Odierna Riflessione, OP Film Music Production. Ecco, io ho iniziato a leggere questo libro, come ho già parlato nel backstage, lo trovo un libro fantastico, denso, e nel momento che lo vai a leggere ti vengono in mente 100.000 riflessioni e suggestioni da fare. E ti dico subito che quello che mi ha colpito principalmente, lavorando come te appunto nell'ambito della musica per cinema, io ho capito che di tutte le figure che sono all'interno di una produzione, chi ha più rispetto del silenzio normalmente sono proprio i musicisti. Sento dire tante volte c'è troppa musica in questa colonna sonora, i primi che vorrebbero toglierla la musica paradossalmente sono proprio i musicisti. La riflessione che faccio con te, Pericle, prima di lasciarti parlare del tuo bellissimo libro, è: come mai un compositore nel 2026 ha questa esigenza, diciamo così, di teorizzare? Cioè, ti devi rendere conto che sei tra i pochi ancora a farlo, mentre una volta c'era una grande tradizione. Diciamo che sei, non dico in splendida solitudine, ma quasi.
2: Quindi devo essere punito per questa...
1: Ma anzi, no, devi essere trattato come i panda, praticamente.
2: Va bene. No, senti Marco, ma... Questa cosa parte più o meno quando avevo 30 anni, quindi per la metà precedente della mia vita, e ho iniziato a raccogliere una serie di pensieri che maturavo e che poi pensavo di dover approfondire negli anni, ed è quello che ho fatto. Questo libricino, che ormai è diventato un librone, si chiama Odierne Riflessioni, giocando un po' con il mio cognome.
1: In questo caso tu sei andato a approfondire appunto il il tema del silenzio. Da cosa nasce questa tua intuizione?
2: Nasce perché ho sempre creduto che il silenzio, che non è soltanto infranto dal suono, ma anche dal pensiero, c'è un pensiero che anticipa in qualche modo l'azione, e quel pensiero spesso è tanto rumoroso, e invece riuscire a dominarlo, o quantomeno essere, come dire, eticamente corretti verso questo silenzio interiore, consente poi un'azione meno dannosa sia quando si parla, quando si suona, o anche proprio prima di scrivere la tua musica.
1: Molti musicisti sono affascinati proprio dal silenzio. Io ad esempio ricordo Miles Davis che diceva: non è importante le note che suoni, ma quelle che non suoni. Agire per sottrazione in qualche modo ha a che fare con il silenzio. Un'altra frase bellissima alla fine di questo libro, ci sono una serie di domande e di risposte.
2: Sì, ma ce n'è una, domande, le mie risposte,
1: le tue risposte, ok. E ce n'è una in particolare che mi ha colpito tantissimo. In cosa consiste l'etica del suono prima di interrompere il silenzio? Risposta: nella disciplina di chiedersi se ciò che si sta per scrivere o suonare sia più prezioso del silenzio. Bellissimo.
2: È una citazione anche di Buddha. Sì, Buddha dice: prima di parlare domandati se ciò che dirai corrisponde a verità, se non provoca male a qualcuno, se è utile, ed infine se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire. Buddha. Ma questo, sai, io avevo mio nonno che con lui ho avuto un grande rapporto e mi raccontava un sacco di cose, mi poneva seri dubbi anche sulla mia musica, perché studiare musica. Mi diceva: ricordati che noi abbiamo due orecchie e due occhi e una sola bocca, quindi dovresti guardare e ascoltare il doppio di quanto parli. Ecco, vedi, questa è una di quelle cose che ti restano e poi ti costringono a riflettere per tutta una vita sul silenzio e su quanto devi ascoltare invece guardare molto di più.
1: Grazie. Pericle, grazie.
2: Grazie a te, Marco, grazie veramente, grazie. Benzo.

0: la fiamma.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone Bancarelle Web, il nuovo brano dei Canti Flegrei con la partecipazione di Dani Cercola, prodotto da Maricare Edizioni Musicali e Suono Libero Music. Il pezzo unisce le tradizionali voci dei venditori ambulanti napoletani a una base afro dance mediterranea e trasforma prodotti come patate, frutta e verdura in elementi del mondo digitale, quindi like, follower e streaming. Con grande ironia e leggerezza il brano propone una riflessione sul valore che oggi viene dato ai numeri dei social e mostra il rischio di inseguire la popolarità e il consenso fino a perdere del tutto il contatto con la realtà. La musica unisce la memoria popolare ma anche il ritmo elettronico e la satira contemporanea. Il progetto è ideato dal produttore Gino Magurno, che ha collaborato con numerosi artisti italiani, mentre il featuring con Tony Cercola, che è storico percussionista del movimento Napoles Power, arricchisce il brano con la sua esperienza e la sua ricerca musicale legata all'identità mediterranea. Brancarelle Web dei Canti Flegrei e Tony Cercola.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Nicole May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso, vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato The Pulse Power, perché è stato il primo. Sì, gli showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, Nils Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, e sembra Nils Sedaka, e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione, e ha creato un genere, Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più oreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compagnia di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papà, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio ecco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da delle pigere invece più grandi. Addirittura si era creato un oggetto che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Sim suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri?
0: Non è peccato.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Vasco Rossi. Buon ascolto!

0: Non mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No,
0: sì, con gli amici, ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi ingelosire! Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, non muoio. Me la cavo. Poi, insomma, faccio adesso un lavoro, qualche fix. Non penso, insomma.

0: con i mitici Deep Purple, con un pezzo leggendario, Smoke in the Water, nella versione remix del team di DJ formato da Robert McDraw, Andy Cecchini e Steve Martin.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi,

Che dire, un brano veramente leggendario che parla da sé. Fu pubblicato nel 1972 come singolo e poi inserito l'anno successivo nel doppio album Made in Japan. La curiosità è che il testo si riferisce ad un fatto vero avvenuto nel 1971 durante un concerto di Frank Zappa a Montreux. Uno spettatore ha avuto la brillante idea di lanciare un razzo segnalatore ed incendiò il casinò. I Deep Purple assisterono all'incendio dal loro hotel con quel fumo che espandeva sopra il lago di Lemano, e da qui Smoke on the Water, fumo sull'acqua. E un altro pezzo storico, la voce è quella di Steven Tyler, il titolo in origine avrebbe dovuto essere Ragtime, ma la band non piaceva, così lo cambiarono in Ragdoll, che vi propongo nel remix del DJ Raffaele Giusti. Ovviamente sono gli Aerosmith.

questo era il sound inconfondibile e travolgente degli Aerosmith con Ragdoll, un classico veramente intramontabile che si è ascoltato al mattino presto, carica sempre la giornata. Con il testo che descrive una ragazza stravagante, affascinante ma anche un po' sciatta, che vive così al limite e al di fuori dagli schemi. E la Ragdoll, quindi la bambola di pezza, rappresenta quindi una persona manipolabile o maltrattata dal destino, che al tempo stesso mantiene una forte carica di seduzione e ribellione. Ma veniamo al primo brano italiano di questa speciale playlist dei pezzi rock remixati. Ed è di una band di grande energia, che ha dimostrato la possibilità di fare rock puro cantando in italiano e riempendo gli stadi. Con la versione remix di Tom Lord, Spirito Libero, sono i Litfiba.

Planet Fever sono un simbolo per eccellenza del rock italiano, con il duo di testa che sono la fusione perfetta tra la voce viscerale, graffiante, teatrale di Piero Pelù e i riff di chitarra inconfondibili di Gigo Renzulli. I loro testi sono parole di impatto incentrate su ribellione, denuncia sociale, pacifismo, libertà personale e naturalmente passione.

e ora una voce femminile, direi un mito, che ha saputo farsi largo nel panorama rock mondiale. Lei viene definita la sacerdotessa del punk rock. Ha unito la poesia del rock ruvido con brani storici, come questa, Rock and Roll Nugger, nella versione Flood Remix. Chi è? Mamma Patti Smith.

0: La musica e la voce sono energia pura e il testo è una provocazione senza filtri. Un inno contro le etichette e a favore degli emarginati. E la voce della sacerdotessa del rock continua davvero a far tremare le casse, anche 50 anni, quasi 50 anni dopo la pubblicazione di questo brano, nel lontano 1978.
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: Questa band nasce nel 1968 e ve ne sono considerate tra i veri grandi innovatori del rock e tra i principali pionieri dell'hard e del heavy. Sono inseriti nel gennaio 95 nella Rock and Roll Hall of Fame e al 14° posto tra i migliori 100 artisti di sempre secondo la rivista Rolling Stone. La chitarra è quella di Jim Page, la voce è quella di Robert Plant. Il brano è Stairway to Heaven del Dead's Remix. Cari amici, eccovi i leggendari Led Zeppelin.

Stairway to Heaven fu pubblicato nel 1971 all'interno dell'album Led Zeppelin 4 e nella versione originale, naturalmente, la prestazione passa dalle note delicate e intime della prima parte acustica fino all'esplosione rock nel finale. Direi sicuramente un altro di quei pezzi, immortali. Ed ora un'altra inconfondibile voce femminile, una forza della natura con una voce graffiante e una presenza davvero scenica travolgente. Ha superato grandissime battaglie personali per poi conquistare il mondo come un'icona di riscatto, di energia, ma anche di libertà. Un talento puro che ha segnato la storia della musica con grinta e carisma veramente ineguagliabili. Nella Sanctuary Redrum Remix, la mitica Tina Turner con The Best.

con grinta e carisma da vendere. Purtroppo è mancata nel maggio di 3 anni fa, 74 anni. Tina Turner, vero nome Anne Mae Bullock, tra le altre cose è stata anche naturalizzata svizzera, con una carriera durata più di mezzo secolo. È stata tra le più celebri e acclamate interpreti femminili della musica rock. Nella sua lunga carriera ci ha davvero lasciato un'eredità musicale straordinaria e sicuramente inimitabile. E ora un gruppo che incarna il lato più selvaggio, potente e sfrontato della rock. Capelli lunghi, bandana, il riff e le chitarre graffianti di Slash, unita alla voce inconfondibile di Axl Rose, hanno conquistato il pianeta unendo grinta, street rock e ballad epiche. Alzate il volume, perché ci sono i Guns N' Roses con Sweet Child of Mine nel remix del DJ Fabian Fattorini.

Un vero capolavoro che davvero non invecchia mai, che nasce come una vera e propria dichiarazione d'amore e d'affetto, trasformata poi in uno dei più grandi indie rock della storia. Il brano era dedicato a Erin Everly, all'epoca fidanzata, e poi per un breve periodo anche moglie del cantante Axl Rose. Ma continuate a restare su queste frequenze, perché il grande rock non si ferma mai. Questo è Remix Rock.

0: Stai ascoltando Remix Clan.
1: Sei nel regno del ritmo.
0: Con la musica remixata
1: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
0: Al microfono con voi Fabio DJ.
2: Signor direttore,
3: non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
3: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
3: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: E un altro brano italiano. Un personaggio che sa fare rock, così come sa fare anche altre canzoni pop veramente importanti. È chiaro che non servono molte parole per presentarlo. Lui ha un ritmo travolgente, ha delle chitarre pesanti, una pura carica rock anni 90. Vasco Rossi non usa filtri e va dritto al punto, sparando a zero contro il conformismo e la falsità. Alzate il volume, arriva Gli Spari Sopra nel remix by DJ Sound.

spari sopra, un inno di ribellione e di energia allo stato puro. Quella voce del Vasco che sa caricare le casse della vostra radio con le chitarre del fido Maurizio Soglieri e anche dal chitarrista americano Steve Barnes, che proprio da questo album è entrato nella storia della band di Vasco Rossi. E ora una vera scossa elettrica. Eccolo qua, il riff di chitarra più travolgente della storia del rock, che sta per scaricare tutta la sua energia, dove Angus Young e compagni firmano un vero capolavoro, un capolavoro assoluto di potenza rock, un brano in cui la batteria picchia duro e le chitarre esplodono. Chi sono? Naturalmente gli AC/DC con Thunderstruck nel remix da Juan e Felix DJ.

come dicevo all'inizio, una vera scossa elettrica. E pensate a questo brano, ha avuto davvero un'ispirazione reale. Angus Young ha raccontato che l'idea è nata durante un volo in aereo, quando un fulmine ha colpito il veicolo, il velivolo anzi, più che veicolo, vabbè, sfiorando la tragedia, lasciando i passeggeri pietrificati dalla paura e anche dall'adrenalina. E allora il pezzo usa la metafora del temporale del fulmine per descrivere l'impatto della band sul pubblico, perché entrare in un loro concerto equivale a venire travolti da una scarica di alta tensione. Ora prendete la rabbia, il riscatto, il battito del grande rock americano e poi datela al boss da cantare, che dà voce al rock d'autore con un inno potente e immortale, con grinta inconfondibile, quella di Bruce Springsteen. La cassa dritta di Max Weimer è un riff di sintetizzatore entrato nella storia. Arriva la carica travolgente di Born in the USA nel remix di Xander Ace. Alzate il volume.

The Boss, come sempre stato sempre soprannominato Bruce Springsteen, è uno dei miti, uno degli artisti più conosciuti e rappresentativi nell'ambito della musica rock. È stato accompagnato per gran parte della sua carriera dalla E Street Band ed è divenuto famoso soprattutto per le sue coinvolgenti e lunghissime, davvero lunghissime esibizioni dal vivo, raggiungendo il culmine della sua popolarità fra la seconda metà degli anni 70 ed il decennio successivo. Ma ancora adesso riempie gli stadi. Ci sono stati quattro accordi che hanno davvero sconvolto la musica degli anni 90 e un brano in particolare che ha cambiato per sempre la storia del rock. Non solo questo, ma ha anche dato voce a un'intera generazione con un'esplosione di rabbia, chitarre distorte e l'energia inconfondibile di Kurt Cobain. Mantenete il volume al massimo anche per questa canzone qua. Arrivano i Nirvana con Smell Like Teen Spirit, dal remix del DJ Hewlett.

È davvero leggendario, solo così possiamo definire questo riff, il sound ruvido del grunge nella sua forma più pura, un pezzo di storia che continua a picchiare duro, una scarica di adrenalina pura che naturalmente non invecchia mai, così come non sparisce il ricordo di Kurt Cobain che continua a vivere nel cuore dei propri fan.

0: sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
0: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi, Fabio DJ.
2: Era una rockettara che ha davvero fatto la storia del rock al femminile. Riconoscibile dal suo basso tracolla, la tuta in pelle e la grinta che ha avuto fin dalle sue origini, Susie 4 è stata la prima vera regina dell'hard rock mondiale e oggi arriva il suo ritmo travolgente di She's in Love with You nella Ripper Techno Billy Remix. Volume sempre alle stelle.

E wow, è l'esclamazione più immediata quando si ascolta Stuzzicato. Puro glam rock a cavallo tra gli anni 70 e 80. Un ritornello contagioso, una carica che ti fa subito battere il tempo. E la solita energia rock in rosa, firmato Stuzzicato. Una, attenzione, che nonostante 76 anni è ancora sempre sulla cresta dell'onda, ancora in attività.

76 anni abbiamo detto per Suzy 4, ma i prossimi gli 80 li hanno superati e qualche settimana fa è uscito il loro 36esimo album in studio, For Again Tongues. Sono attivi dal 62 e ancora adesso fanno concerti e non hanno assolutamente bisogno di nessuna presentazione. Andiamo a risentire Satisfaction, o meglio I Get No Satisfaction, nella versione remix del DJ Vini, che dire, Rolling Stone.

Jagger, 83 anni, Keith Richards, 83 anni, Ronnie Wood, solo 79. Eppure sono sempre lì, sulla cresta dell'onda, non mollano di un centimetro. E il loro rock, naturalmente, è leggenda. E chiudiamo con un artista italico. 36 anni fa, nel 1990, il trentenne Luciano Rocker da Correggio si presentava al mondo con questa scarica di energia pura. Chitarre tirate, voglia di riscatto e la voce inconfondibile di Ligabue. Anche in questo caso, volume al massimo, arriva Balliamo sul mondo in un dance remix del 2022.

0: E anche per Ligabue è una pura carica rock, un ritornello che ormai conosciamo tutti a memoria. Un inno alla libertà, un invito a prendersi il proprio spazio e sognare alla grande. Un pezzo da ascoltare mettendo da parte ogni pensiero, lasciandosi trascinare da questa veramente bomba rock. E anche per oggi siamo giunti alla fine di questa nostra trasmissione Remixland in generale, ma Remix Rock termina qui. Ma che viaggio abbiamo fatto oggi sulle nostre frequenze? Siamo stati raggiunti dalla carica e dalla storia del rock femminile, tra l'energia di Suzy 4 e la provocazione di Patti Smith. Poi abbiamo alzato il volume con la potenza pura degli AC/DC, la grinta dei Guns N' Roses, la ribellione di Vasco, l'esplosione grunge dei Nirvana fino all'esordio travolgente di Ligabue. Grazie per essere stati con noi, per aver condiviso con me questa carica di musica. Restate sempre sintonizzati, la prossima volta torneremo ancora negli anni Ottanta. Ciao a tutti, da Fabio.
1: Hai ascoltato Remixland. Sei andato nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: A new single, Good Thing, on Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Doug e questo è il mio nuovo singolo, Claude Monet.
1: Quante canzoni buttate, quante parole sprecate, forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti, perché finirebbe in pareggio, mi piace guardarti, perché non c'è niente.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

0: Ciao,
1: siamo
0: siamo imperfetti
1: imperfetti.
0: perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon ascolto.
1: ascolto.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. Ora resta capo parte.

sentirsi inadeguata, fa qualche battuta che non faccia ridere. Escitene con una serie di cazzate, fa qualcosa per risultar, non dico brutta ma nemmeno bellissima. Come al solito

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: Is that all there is?
1: No, it's never over with Ghetto Man After Dark. Right.
2: Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maglio e con l'augurarvi una buona estate vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Area Rock.
7: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
6: Un programma ideato e condotto
7: da Raffaele Astore.
8: Ebbene, un ciao a tutti da Raffaele Astore, come sempre, eccoci qua, benvenuti in questo, come la chiamiamo noi, agora di musica, agora dove appunto l'area della musica rock si concentra. E come sempre noi vi invitiamo ad andare a visitare quello che è il nostro sito ariarock.it, oltre chiaramente a quelli che sono i nostri profili Facebook, sia quello di Aria Rock che quello di Raffaele Astore, che è qui per tenervi compagnia per i prossimi 60 minuti, chiaramente in chiave rock.

E siccome noi siamo qui per portarvi il rock, questa volta vogliamo partire davvero da quella che è la nostra centralità, quello che rappresenta la nostra musica, il nostro rock, e vogliamo partire con quello che è l'ultimo lavoro di una band che viene fuori dal sottobosco dell'underground romano degli ultimi 20 anni, vale a dire gli Sterbus, duo attivo dal 2004 e formato da Emanuele Sterbini e Dominique D'Avanzo. Tra l'altro li abbiamo avuto abbiamo avuti ospiti in una nostra vecchia puntata sempre di Aria Rock, anche perché Aria Rock è in onda da diversi anni. Beh, dobbiamo dire che gli Sterbus costituiscono un singolare esempio musicale davvero tanto distante dall'hip hop che dalla scena punk hardcore, e due hanno sempre seguito un progetto artistico molto refrattario ad ogni conformismo, che comunque li ha portati a confrontarsi in maniera abbastanza proficua con genere tradizionalmente poco praticati, soprattutto nel centro-sud della nostra Parigi, vale a dire dal rock in opposition, di matrice zappiana a quello che è il power pop più scintillante. Poi sono passati anche attraverso il Canterbury Sound, insomma, una un modo di districarsi all'interno della musica davvero strettamente personale, e questo ci fa piacere, perché poi alla fine il sound degli Sterbus è un sound che non è che attiri subito, ma a furia di ascoltarlo diventa qualcosa di davvero piacevole, e poi alla fine ci si inorgoglisce per il fatto di avere comunque dalla nostra parte una band che comunque fa delle ottime proposte, come appunto ottima proposta e questo loro ultimo lavoro, Halfry Stone 2, 4, 5, uscito da pochissimi giorni e da quale

un album sempre davvero interessante, come già i precedenti loro lavoro, quello degli Starbus, che escono con questo Black and Gold. E noi continuiamo questo viaggio, perché dopo un inizio, come dire, sestante, questo 2025, almeno per il progressive rock italiano, si è rilevato poi alquanto interessante. C'è da dire che, ad esempio, la Marrakesh Records, così come la Lizard e la MP Records, stanno hanno riproposto delle ottime realizzazioni, tra l'altro uscite a breve distanza tra di loro. Una di queste riguarda il gruppo laziale Codice C, autore di quello che è il secondo album in studio, intitolato Boom. Boom di base è un concept album che tratta l'amore in senso generico, visto da tutte quante le sfaccettature. Boom è un disco che fa davvero star bene, energia positiva, ballate che non si soffermano nel mondo del banale, ma che osano in soluzioni, cambi di ritmo e strumentazioni. Insomma, musica per chi ama ascoltare della buona musica. Thousand Years, loro sono i Codice C, dall'album Bloom. Boom, scusate.

Codice C con questo album davvero molto interessante, vale a dire Boom, dal quale ci siamo ascoltati Thousand Years, un album che vi propongo di andare ad ascoltare davvero attentamente. Basta muoversi su Bandcamp, lì sono presenti tantissimi gruppi, tantissime band, tantissimi artisti, che chiaramente è un circuito promozionale al quale bisogna comunque fare sempre attenzione. E attenzione davvero proprio a quel rock progressivo italiano di cui stiamo parlando, lo fanno anche i catanesi Living Steels. Living Steels che comunque si muovono all'interno di quelli che sono i canoni alla Camel, alla Pink Floyd, ai Doors, insomma tutta quanta quella musica classic rock che comunque ci ha sempre ispirato e continua ad ispirare. E insomma, anche da questo gruppo, da questa band, arriva questo loro lavoro dal titolo A Child, un ragazzo, con la copertina di Frank Capra. Il tema affrontato è quello di una città immaginaria di Huntsville negli anni 70, dove un ragazzino assiste al rapporto sessuale del sindaco nel bosco con una ragazza con un disturbo dell'apprendimento considerata diversa dagli abitanti del paese. Insomma, qualcosa su cui riflettere, e d'altronde un concept album non può essere diversamente. E dai Living Steels, dall'album A Child, noi ci andiamo ad ascoltare questo The Puppet Massacre.

tanta carne a cuocere col progressive rock di questa band, vale a dire i Living Seals, che sono usciti con questo A Child, da quale ci siamo ascoltati questo The Puppet Massacre, un album che richiama, riporta indietro infatti a quelli che sono, che è il periodo degli anni 70, d'altronde c'è tanto di quel progressive rock che chiaramente ci ha portato davvero indietro nel tempo. E, restando sempre all'interno di quelle che sono le proposte musicali che vengono dall'Italia, questa volta tocca agli italiani Xperia, che hanno messo in Threshold, ultima loro produzione, molta carne al fuoco. Dovremmo dire la verità, forse davvero un po' troppo. La band è sicuramente alla ricerca di quella che è una personalità ben definita, ma resta il dubbio su un eventuale ausilio dell'intelligenza artificiale in fase di produzione, ma oggi come oggi ormai tutti quanti lavorano con l'intelligenza artificiale. Da una parte c'è chi dice che davvero fa del male utilizzare l'intelligenza artificiale, che fa perdere davvero quella che è comunque l'essenza umana, vale a dire restare con le proprie idee e muoversi attraverso quelli che sono poi i mezzi che l'uomo stesso ha creato. Tuttavia in questo loro lavoro, questo album, vale a dire Threshold, molto interessante, andrebbero smussati alcuni angoli sonori che a tratti sinceramente non rendono giustizia a quelle che sono le ottime melodie composte. Tuttavia quest'album è un lavoro davvero interessante e quindi noi vogliamo segnalarvelo con questo pezzo, Uccelli. Loro sono gli Xperia dall'album Threshold.

0: toi semin, toi saglie ne uso.
1: Beh, effettivamente, come vi segnalavamo all'inizio nella presentazione di questo brano, vale a dire Uccelli degli Xperia, in realtà qui in questo disco c'è davvero tanta di quella ricerca di personalità, appunto, che la band sta cercando. Difatti siamo passati da un bel prog rock anche a un po' di questo space con venature, si potrebbe dire, anche per quanto riguarda il sottobosco, quasi sataniche. E insomma, l'ausilio dell'intelligenza artificiale in fase di produzione ha sicuramente prodotto un ottimo lavoro, un po' meno forse l'idea, ma vabbè, questo capita, ma comunque sono pezzi che si consigliano all'ascolto anche per capire come si muove il nostro mercato.

E questi erano gli Xperia dall'album Three Shoulder. Noi ci siamo andati ad ascoltare gli uccelli, richiama un pochino quelli che sono, come dire, ricordi del grande Hitchcock, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, vabbè, al di là di tutto, noi proseguiamo con quello che è il nostro programma di ascolto, vorrei dire, questa volta è il primo lavoro degli Ordine Sparso, un EP pubblicato da Moon Music per un debutto che non ha nulla della frenesia tipica degli esordi. Ne trasmette comunque l'ansia di voler dimostrare qualcosa a tutti i costi, al contrario, sembra il risultato di un lavoro maturato nel tempo, fatto di tante ore di sala prove. Dall'album 202S, questo è Gate of Me, loro sono gli Ordine Sparso.

Beh no, dopo Gate of Me degli Ordine Sparso, adesso è la volta dei Chapel House con questo White House Demos. Nel 1989, giusto per ricordare un pochino da dove arriva questa band, i Chapel House esistevano da appena 2 anni e avevano comunque suonato dal vivo solo 4 volte. Il 15 gennaio entrarono finalmente alla White House Studio di Weston, Supermare, nel Somerset, per registrare quello che poi fu il loro primo demo, 4 canzoni, che dopo ben 36 anni sono disponibili come White House Demos. Per fortuna poi il chitarrista degli Slow Dive, Christian Saville, che al tempo lavorava nello stesso ufficio di Reading Pattman, ha ritrovato il demo registrato dai giovani Chapel House, una musicassetta che vale davvero un tesoro. E che dire altro, ascoltateveli.

Beh, di questo c'è Patrick House con questo White House Demos, è davvero una fortuna essere riusciti a ritrovare appunto questa cassetta dopo ben 36 anni. E c'è da dire che il chitarrista degli Slow Dive, Christian Seville, che al tempo lavorava proprio in quell'ufficio di Reading a Patman, ritrovando questo demo registrato dai giovani Chapter House, non ha fatto altro appunto che riproporre poi alla fine non solo una band che vale un tesoro, ma anche una musicassetta, e questo vuol dire tanto quando i ritrovamenti musicali sono davvero epici. Insomma, un'altra band poi che alla fine, dopo 20 anni di traversie, porta alla luce quello che è l'ultimo progetto della band cult, che seppe coniugare punk e progressive rock, e stiamo parlando dei Cardiacs. L'attesa è stata lunga, non quanto i millenni che separano i passaggi della cometa al bop, ma abbastanza per far perdere quella che è la fiducia in un possibile ritorno. E invece la traiettoria anomala di questi Cardiacs ha riservato un ultimo grandioso sberleffo a quelle che sono le leggi del rock, un disco postumo che suona più sincero e vitale che mai, e sembra appunto che proprio, anche se non ci sarà una reunion, intanto i Cardiacs sono ritornati con questo lavoro dal titolo molto semplice, LSD, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Breathe.

È del ritorno dei Cardiacs, è un ritorno davvero molto interessante e ci siamo ascoltati da quest'album LSD, vale a dire questo Breed, un pezzo molto molto interessante, come appunto dicevamo lo è tutto l'album. E noi continuiamo con quello che poi sarà il prossimo album dei Gong, che appunto si intitolerà The Wonderment. Si intitolerà The Wonderment. Stavo leggendo un attimo quelle che sono le news che compaiono chiaramente su internet. Bright Spirit è il terzo capitolo di una trilogia iniziata con The Universe Also Collapse del 2019 e proseguita con Hunting Ascending del 2023. The Wonderment, registrato con il collaboratore di lunga data Frank Byrne nel suo studio nel sud di Londra, Bright Spirit vede sperimentare i Gong al meglio, più avventurosi e più aperti al sogno che mai. E stiamo parlando appunto di una band che in passato ha davvero dato tanto, tanto, tanto. E i sogni sono centrali in questo album, non solo come immagini liriche, ma come modo di pensare, dove la psichedelia, l'amore e la sottile membrana tra i mondi alimentano la musica. Dai Gong ci ascoltiamo questo The Wonderment.

Bene, i Gong con questo ritorno, questo grande development che ci riporta davvero indietro nel tempo, e noi ci siamo appunto da questo album Bright Spirit, prossimo album dei Gong in uscita il 13 marzo, noi ci siamo ascoltati, potremmo dire quasi in anteprima, questo Wonderment che riporta indietro davvero nel tempo. E noi ormai in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock ritorniamo ad ascoltare un pochino di quelle che sono i ritocchi indie che spesse volte noi nel nostro programma vi facciamo ascoltare, e partiamo con Jenny on Holiday che annuncia il suo album di debutto Quicksand Heart. Infatti dopo il lancio del suo singolo Every Once of Me il mese scorso, Jenny Holigan inaugura quello che è un nuovo e potente capitolo della sua arte, animato da quello che è un nuovo senso di chiarezza che verrà esplorato appieno in questo album Quicksand Heart. E noi ci ascoltiamo questo Every Once of Me. Lei è Jenny on Holiday. Scusate, Jenny on Holiday. Devo dire che stasera in questa puntata davvero un po' ne abbiamo fatte e dette, ma probabilmente un po' la testa in altri lidi, ma comunque la musica è sempre qui, qui ad Area Rock in compagnia di Raffaele Astore.

E questa era Jenny on Holiday con questo suo album di debutto che ci porta davvero in un altro mondo. È il prossimo pezzo che ci conduce ormai comunque verso la chiusura di questa puntata di Aria a Rock, e ancora un altro esordio, quello degli australiani dei Gnomes, che già dal nome scelto e dalla copertina si capisce essere orientato verso il recupero di certe sonorità sexy che ci piacciono davvero tanto. Un corposo garage rock mai troppo aggressivo, ma decisamente accattivante, spesso più vicino al power pop. Bene, se amate il puro rock and roll senza troppi fronzoli, per voi i tempi gloriosi dei 60s non sono mai finiti. Questo è un album perfetto per l'occasione. Dai Gnomes, Time Will Tell. Tratto da questo esordio, Introducing the Gnomes.

E questi erano i The Gnomes con questo Time Will Tell che ci siamo ascoltati, davvero molto molto interessante anche questo, come dire, da questa band australiani, davvero un corposo garage rock che ci porta, pensate, un po' dove ci porta alla chiusura di questo nostro percorso odierno e ci porta alla chiusura con i Wolf Alice. La loro ultima produzione, The Clearing.

0: E con la splendida voce dei Wolf Alice, anche quest'anno candidati al Mercury Prize con questo nuovo album The Clearing, chiude qui la puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore. Noi speriamo di avervi davvero dato tante tante novità da ascoltare e da come dire assorbire durante quello che saranno appunto i momenti delle vostre giornate. Ricordate di ascoltarci sempre, di non perdere mai l'occasione di sentire un po' di come dire news rock, perché ricordate che con Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
2: Hi, big greetings to Antenna Web listeners and football fans.
3: Listening to The Patty and Co Show.
4: Radio Show.
5: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Ci siamo, Ancora poche ore e Ferragosto chiuderà definitivamente questa lunghissima estate torrida e non calda, infernale. Sì, perché dicono che poi le temperature dovrebbero scendere e per me inizia il conto alla rovescia. È tutta discesa e sento già le campanelline di Babbo Natale, la sua vociona oh oh oh. Che meraviglia! Apro la scaletta di questa sera con il primo pezzone rap, almeno da noi in Italia, che avevo imparato a memoria e che ballavo come una pazza scatenata. Belli de Zia, Rapper's Delight, loro sono la Sugar Hill Gang.

Il prossimo brano è stato pubblicato a gennaio del 2025, si chiama Nights Out ed è di Lamb Chops, con la produzione e partecipazione di Josh Robb. Appartiene principalmente al genere house, ma si inserisce nella scena della musica elettronica da dance floor e deep lofi house, con sfumature jazz. Ascoltiamola.

Rimaniamo ancora nell'estate del 79, quando il gruppo di Vaughan, Mason and Crew pubblicano negli Stati Uniti il singolo Bounce Rock Skate Roll, che poi sarà presente in tutte le classifiche anche negli anni 80.

piace saltare da un genere musicale ad un altro. Il prossimo brano fa parte di un album uscito nel 1998 che si chiama Moon Safari e per me è un album bellissimo. Fidatevi, ascoltatelo. Il gruppo è francese e si chiama Air e All I Need è quello che vi ho portato quest'anno.

0: Signor direttore?
1: Non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

era Get It Up, estratta dall'album The Time dei The Original Seven, un gruppo musicale di funk e dance pop che si sono formati a Minneapolis nel 1981 ed erano stretti collaboratori di Prince, e si sente. A proposito di cover carine, sentite Love is in the Air di Martin Stevens, uscita nel 1978 esattamente come quella di John Paul Young. Evviva l'amore!

Ricordo a chi non si fosse messo in diretta oppure non potesse stare per tutto il tempo della trasmissione ad ascoltarmi che io poi posto il podcast sul mio canale YouTube, dove troverete poi non solo questa trasmissione ma tutte le mie trasmissioni. Anzi, iscrivetevi sul mio canale YouTube, la Patti & Co, mi raccomando. Si torna a ballare con le Stargard, Which Way Is Up, tre bellissime e bravissime donne funky.

l'estate e la vita intera di merda a tutti coloro che abbandonano i loro amici a Pelosetti. E a proposito di amici, dove sono tutti i miei amici? Cantano Harold Melvin and the Blue Notes. Where are all my friends?

voi non avete idea di quanto mi stiano sudando le orecchie in cuffia. No, solo chi lo prova può saperlo. I Love You e Disco 2 erano The Variations, ma cambio completamente situazione con quello che io definisco una meraviglia. Unfinished Sympathy, loro in Massive Attack. Brividi.

Ovunque voi siate, passate un buon Ferragosto. Pensatemi, perché io, esattamente come a Capodanno, senza contare mia sorella e mio cognato, non farò un cazzo. Buon weekend e buonanotte a tutti.

0: Riviera Trend.
1: Mese di agosto, estate 2026, io sono Andrea T, questa è Riviera Trend, nel formato MP Trend, lo sapete, andiamo a scovare in tutto il pianeta il sound che sta uscendo in questo momento. Si sa da sempre, il mese di agosto è un mese

0: Facciamo una pausa veramente che dura un attimo, poi torniamo. MP Trend, la musica nuova e tante belle vibrazioni qui con noi di Riviera Trend.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Riviera Trend.
6: Ha sentito parlare di me? Non mi ci è voluto molto per mettere in atto un piano.
7: Giochiamo?
8: Beh, nessuno è perfetto. Ci hanno fatto un'offerta. Totale immunità. Consegni gli hard disk.
6: Ha visto che cosa c'è in quegli hard disk.
9: Riviera Trend.
0: Riprendiamo, siamo nel livello 2, io sono Andrea T e c'è tutta la banda al completo di Riviera Trend.

0: Se ti va, continua tu invece a parlare d'amore. Noi torniamo tra un attimo e entriamo nel terzo livello di MP Trend.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
3: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà...
2: è più di un anno!
1: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
6: Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Quando ne abbiamo bisogno, sicuramente la musica ci dà una mano, e questo è uno di quei singoli che ti riporta alla tranquillità, ti porta a fare pensieri dolci, se vuoi anche d'amore, e inizi ad avere quella sensazione come se avessi le ali.

Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no. Perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara e vi aspetto su Radio Antenna Web. Allora, cosa vuol dire questo alzarsi di colombe fra la notte e il tempo? Questo suono così lungo che cade listando di pietre le strade? Quando solo un'ora cresce all'improvviso, allargandosi senza quiete. Sono Giovanni Amara.

E senti, allora, seppur ti ripetono che puoi fermarti a mezza via o in alto mare, che non c'è sosta per te, ma strada, ancora strada, e che il cammino è sempre da ricominciare.

Il cammino incessante, faticoso e febbrile che segue l'umanità per raggiungere la conquista del progresso è grandioso visto nell'insieme, da lontano. Un osservatore attento vedrebbe i deboli che restano per via, i fiacchi che si lasciano sorpassare dall'onda per finire più presto, i vinti che levano le braccia disperate e piegano il capo sotto il piede dei sopravvenenti, i vincitori d'oggi, affrettati anch'essi, avidi anch'essi d'arrivare e che saranno sorpassati domani.

Incontrerai sempre ostacoli al di fuori di te stesso. È l'esperienza di vivere. Ci saranno giorni bui e ci saranno giorni di risate. E da qualche parte, nel mezzo, creerai un sano equilibrio dentro di te e lo chiamerai vita. Non possiamo fermare la tempesta, ma possiamo imparare a guardarla passare.

A quei tempi mi sembrava che fosse tutto quello che ci si poteva aspettare dalla vita. Una strada aspra, cosparsa di pietre aguzze, e se eri fortunato, un po' di grano. Più tardi ho scoperto che c'erano diversi tipi di strade e un modo diverso di camminare su ciascuna.

oltrepassiamo i nostri ponti dopo esserci arrivati e ce li bruciamo alle spalle. E niente mostra il cammino percorso, tranne il ricordo dell'odore del fumo e la sensazione che una volta i nostri occhi hanno lacrimato.

Non è sufficiente scegliere un sentiero, lo devi percorrere. In questo modo vedi cose che non potevi vedere quando hai iniziato. Potrebbe non piacerti quello che vedi, in parte potrebbe creare confusione, ma almeno avrai, come si suol dire, esplorato il quartiere. Il punto chiave è che, anche se decidi di essere nel posto sbagliato, c'è ancora tempo per andare nel posto giusto.

spingendo il nostro io oltre i nostri confini di limitazione, verso qualcosa che abbatte la nostra zona comfort, ci creiamo nuovi percorsi nel nostro cervello. Diventiamo più intelligenti, più saggi, più lucidi. Forse anche la nostra vita diventa più appagante. È solo perché facciamo un'esperienza totalmente nuova, con un modo di pensare nuovo.

C'era qualcosa di meraviglioso nell'atmosfera. Si potrebbe facilmente immaginarlo come un luogo magico, ambientato in una terra lontana. La foresta era così fitta e profonda da sembrare primordiale, mentre il giardino che c'era attorno alla casa sembrava troppo perfetto per essere reale. C'erano boschetti, radure, stagni, fontane. Era un giardino dai mille umori, che alternava tranquillità a tumulti colorati. Un giardino disciplinato, ogni filo d'erba tagliato con precisione. Respirai profondamente l'aria di campagna, costeggiai il bordo del giardino e seguii un sentiero di ghiaia, incastonato fra aiuole rialzate di papaveri e gerrani. L'atmosfera si fece presto densa del profumo dei fiori, mentre il sentiero correva in parallelo a un muro di pietra e sembrava aprirsi a un potenziale infinito.

anche se c'è un sentiero per il paradiso. Non importa, continua a camminare. Certi sentieri portano a favole che sembrano reali, ma in realtà sono solo favole.

in silenzio soffro i danni del tempo. Le aquile non volano in stormi. Vivo il rimpianto della via smarrita, nell'incerto viaggio del ritorno.

È la paura che ci impedisce di vedere le occasioni che ancora ci restano, che sono a portata di mano. Ecco perché, per affrontare pericoli improvvisi, le doti più importanti sono il sangue freddo e la presenza di spirito. Il primo sta nel silenzio della volontà, affinché l'intelletto possa agire. La seconda, nell'attività indisturbata di quest'ultimo, nonostante le pressioni che gli eventi esercitano sulla volontà.

Non ci sono scorciatoie. I pigri non realizzeranno nulla nella vita. Il percorso umano di minore resistenza è il percorso verso il fallimento totale e l'oblio. Devi sempre percorrere un sentiero difficile. Minore è il numero di persone sul sentiero, maggiore è la gloria. Un genio è solo sulla sua strada. Non puoi chiedere niente a nessuno perché nessuno sa della nuova strada che sta affrontando. Deve trovare le risposte da solo. E se vuoi fare veri progressi nella vita, devi iniziare a trovare le tue risposte.

vivrai nel mio cuore. Ti ricorderò ancora, anche se siamo lontani. Ti sentirò lì, per me, mentre cammino sulle strade della vita e mi aiuti a lottare. Io e te siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Vorrei essere una nuvola bianca in un cielo infinito, per seguirti ovunque e amarti in ogni istante. Buonanotte, da Giovanni Amara.

0: Signor direttore?
1: Non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà...
0: è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Ciao, sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.

legale. Ho bisogno d'amore, per Dio.

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano intitolato Vai pure.
1: Hello, my lovelies. This is Amy from the band Sensation, and you are listening to Antenna Web Radio, where you can hear our latest single, Save Us.